0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito.

Notte al mare, due birre e una gazzosa e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.

Tu stammi vicino, anzi lontano abbastanza, per guardarti il viso dalla stanza dei miei occhi, aperti o chiusi, non importa.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

0: 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: RVA, Radio Voce Amica.

adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo 4 accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come sollevare il mondo.

lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

0: Mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: I grandi successi del passato.
2: Ma il cielo è sempre più
1: blu. Le hit del momento.

a mano. C'è visto mille problemi e mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai, ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora...

sguardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

dentro gli anni di un uomo e sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma. E in un secondo

0: siamo capiti male. Ci siamo capiti male.
1: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: tequila guaraná.
1: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa... Oh, po, po, ro, po.

in questa vita cosa ho fatto? Io ti rispondo, ho amato tutto.

Sono entrato con la macchina in giardino perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

luce, ognuno spende più di tanto ed è padrone poi di niente. Ognuno quando è troppo solo si mischia al cuore della gente.

0: 111 è la stanza di un albergo.
1: 111
0: è il numero di emergenza per chi si sente solo.
1: 111
0: sono le persone che mi amano.
1: 111
0: sono le persone che mi odiano.
1: 111
0: il biglietto di un aereo.
1: 111
0: fa il numero perfetto.
1: 111
0: sono io ed ero io.
1: 111
0: un bimbo appena nato che dormirà felice sulla schiena del passato.

brucia Roma, brucia Roma. Brucia Roma, brucia Roma, brucia Roma. Brucia Roma, brucia Roma, brucia Roma. Brucia Roma, brucia Roma, brucia Roma. Brucia Roma, brucia Roma, brucia Roma. Brucia Roma, brucia Roma, brucia Roma.

hai tra le mani un cuore. È come sfidare Dio.

all'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: meglio deve ancora arrivare. Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Bentrovati dalla redazione. L'ultimo venerdì di maggio rischia di diventare una giornata caotica per spostamenti e servizi a causa dello sciopero generale proclamato dalla Confederazione Unitaria di Base insieme a SGP, ADL Varese, Sicobas e Usicit. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. La mobilitazione coinvolgerà sia il personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord, sia quello delle aziende di trasporto locali. Un sacerdote ha molestato più volte un ragazzino minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia in Puglia, nella diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Il prete di 69 anni è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, il parroco si sarebbe difeso dalle accuse del giovane, dichiarandosi innocente e sostenente che i contatti con il ragazzino fossero parte di un rito di purificazione chiesto dallo stesso minore, che riteneva di essere posseduto dal demonio. A Guastalla, nel Reggiano, un uomo ha minacciato i carabinieri sguinzagliando contro di loro un Rottweiler, ma è stato bloccato con il taser e arrestato. Il servizio della redazione.
3: All'arrivo delle pattuglie, un uomo di 55 anni in forte stato di agitazione stava insultando la compagna 51enne insieme al cane di grossa taglia. Quando sono arrivati i rinforzi, l'uomo ha alzato il Rottweiler contro i carabinieri nel tentativo di intimidirli. I militari sono stati costretti a usare la pistola a impulsi elettrici per fermarlo. Dopo le cure mediche previste dal protocollo successivo all'uso del taser, il 55enne è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.
2: La terza sezione penale della Corte d'Assise di Appello di Napoli ha ridotto dall'ergastolo a 30 anni di reclusione la pena per i componenti, il comando ritenuto responsabile dell'omicidio di Luigi Mignano e del tentato omicidio del figlio Pasquale Mignano, maturato il 9 aprile 2019 davanti ad un istituto scolastico per l'infanzia del quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli. Mignano fu vittima di uno scontro armato tra il can Mazzarella d'Amico e rivali del Rinaldi. La vittima era il cognato del RAS detenuto Ciro Rinaldi. La sentenza riguarda Pasquale Ariosto, Ciro Rosario Terracciano, Umberto Luongo e Giovanni Salomone. La procura generale aveva chiesto la conferma dell'ergastolo. La condanna in primo grado venne emessa dal GUP l'8 settembre 2020. Portiamo pagina in chiusura. La NASA è pronta a investire quasi $1 miliardo in un avamposto umano permanente sulla Luna. L'agenzia ha infatti annunciato una serie di contratti con aziende private per portare a termine missioni robotiche senza equipaggio, fondamentali per preparare il terreno in vista dell'allunaggio della missione Artemis, attualmente previsto nel 2028. In prima fila per la futura base lunare c'è anche il modulo abitativo italiano MPH, realizzato da Thales Space. Il primo modulo dovrebbe essere lanciato nel 2033. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. A più tardi.
4: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Incidente al porto di Gioia Tauro, dove un operatore portuale è rimasto ferito dopo il ribaltamento di uno straddle carrier, il grande mezzo utilizzato per la movimentazione dei container. L'uomo è stato soccorso dai colleghi e trasportato all'ospedale di Polistena. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, capitaneria di porto e sanitari. In corso le indagini per chiarire le cause dell'incidente. Ha rubato un giubbotto all'interno del comando della polizia locale di Reggio Calabria, ma è stato individuato grazie alle telecamere di videosorveglianza. Ha denunciato un 70enne che si era recato negli uffici per ritirare un documento. Il giubbotto contenente effetti personali di un agente è stato recuperato e restituito alla proprietaria. Dal 29 al 31 maggio rende ospiterà i campionati italiani assoluti individuali e di prima categoria di squash maschile e femminile. L'evento si svolgerà allo Scorpion Health Club con circa 100 atleti provenienti da tutta Italia. Tra i protagonisti attesi anche la pluricampionessa italiana Cristina Tartarone. Ingresso gratuito per il pubblico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

che tutto il resto è solo una valigia di ricordi e di pensieri. Gettala nel mare tra tutte le altre guerre, che questo non è amore, è la rivoluzione. La guardo da qua, la mia prima festa del papà.

grande vivere per voi. Non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche io sognavo perché mi negavo.

poi si vedrà. E tanti auguri da papà papà. Spendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, me, me, che tutto il resto.

0: Sono le 8:03.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
2: Fits in Love è offerto da Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

E allora, un intenso saluto dal vostro Alessandro Fizzotti, qui in diretta, venerdì 29 maggio 2026. Siamo all'ultima puntata. In studio l'aria è carica di una gioia un po' malinconica, quella che si prova quando si sa di aver però dato veramente tutto. Ed in questi mesi, Fizzy Love, è stata la vostra casa, il vostro confessionale, il vostro porto sicuro. Non è facile trovare le parole giuste per chiudere questa ennesima esperienza che ha toccato così tante vite. In questi mesi abbiamo parlato d'amore, di sesso, di figli, di società, di dolore, ma anche di rinascita. Ma soprattutto abbiamo parlato di voi e con voi. Voglio ringraziare uno a uno i compagni di viaggio che hanno reso possibile tutto questo. Luca Saita, Margherita Serpi, Cinzia Altieri, Stefano Pieri, Maria Cristina Strocchi, Antonio Casarico e naturalmente il professor Francesco Pira. Ognuno di loro ha portato un tassello di competenza, ma soprattutto di umanità. Ma il grazie più grande, quello che mi fa un po' tremare la voce oggi, va a voi, cari ascoltatori, voi che avete inondato il nostro WhatsApp di messaggi, voi che avete scritto mail lunghissime, fidandovi però di noi, aprendoci le porte del vostro cuore. Oggi chiudiamo il nostro ciclo degli ospiti specialisti con l'androsessuologo, il dottor Antonio Casarico. Con lui abbiamo parlato di corpo, di salute, di desideri spesso taciuti. Oggi vogliamo rispondere alle ultime curiosità per lasciarvi con una visione dell'intimità che sia gioia, rispetto e salute, lontana da ogni tabù. Ma il venerdì è anche il giorno della sintesi finale del professor Francesco Pira. Professore, quante ne abbiamo viste in questa stagione? Aspetto i vostri messaggi finali per un saluto, no? Cos'è stato per voi il Fizzy Love? C'è un consiglio che vi ha cambiato un po' la prospettiva? Scriveteci su WhatsApp o alla mail love@fizzylove.com.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Una possibile svolta diplomatica potrebbe arrivare dal fronte medio orientale, secondo il sito americano Axios, confermato anche dal vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance. Washington e Teheran avrebbero raggiunto un accordo per estendere il cessate il fuoco ed avviare un percorso verso la fine del conflitto. Manca però ancora il via libera definitiva del presidente Donald Trump, che avrebbe deciso di prendersi alcuni giorni per valutare l'intesa. Il memorandum prevederebbe una proroga di 60 giorni della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi o restrizioni al traffico commerciale. La svolta arriva dopo una notte di raid incrociati tra Stati Uniti e Iran, che hanno fatto temere il fallimento del cessate il fuoco. Nel frattempo Israele ha colpito nuovamente Beirut e il premier Netanyahu ha ordinato alle proprie forze di controllare il 70% della striscia di Gaza.
4: E sale la tensione tra Russia e NATO dopo che un drone russo è precipitato nella notte su un edificio residenziale a Galati in Romania. L'incidente ha provocato un incendio e il ferimento lieve di due persone. La Romania è un paese membro dell'Alleanza Atlantica. Il ministro della difesa di Bucarest ha definito l'episodio una grave e irresponsabile escalation. Al momento dell'impatto la Russia stava conducendo un massiccio attacco con droni contro la regione ucraina di Odessa, situata a poca distanza dal territorio romeno. La marina militare ucraina intanto denuncia inoltre che un altro drone russo avrebbe colpito una nave mercantile diretta in Turchia, provocando un incendio e il ferimento di due membri dell'equipaggio.
3: Hezbollah ha rivendicato 19 attacchi contro le forze israeliane impegnate nel Libano meridionale. Secondo quanto riferito dall'emittente Al Jazeera, il gruppo sciita avrebbe utilizzato razzi, artiglierie e droni d'attacco contro diverse postazioni dell'IDF nelle città di Biyada, Odaisse, Kantara e Zaftar el Karkiev. La situazione resta estremamente delicata lungo tutto il confine tra Libano e Israele. Nelle stesse ore un attacco condotto da droni israeliani nella zona di Al-Mawazi, vicino a Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza, avrebbe provocato 3 morti e diversi feriti. La notizia è stata riportata dal Jazeera Arabic, citando fonti dell'ospedale Nasser.
4: L'Unione Europea studia nuove misure per affrontare l'emergenza energetica provocata dalla guerra e dall'instabilità internazionale. In una lettera indirizzata ai 27 Stati membri, il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, indica i fondi di coesione come uno degli strumenti da utilizzare per sostenere cittadini e imprese. Tra le risorse individuate figurano il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo di Coesione e il Fondo per una Transizione Giusta. La proposta però ha provocato la reazione di numerose regioni europee che accusano Bruxelles di voler utilizzare fondi già destinati ad altri progetti. L'Italia continua a chiedere maggiore flessibilità. Giorgia Meloni ribadisce che non si può spiegare ai cittadini che le risorse sono disponibili soltanto per la difesa.
3: L'Unione Europea studia nuove misure per affrontare l'emergenza energetica provocata dalla guerra e dall'instabilità internazionale. In una lettera indirizzata ai 27 Stati membri, il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, indica i fondi di coesione come uno degli strumenti da utilizzare per sostenere cittadini e imprese. Tra le risorse individuate figurano il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo di Coesione e il Fondo per una Transizione Giusta. La proposta però ha provocato la reazione di numerose regioni europee che accusano Bruxelles di voler utilizzare fondi già destinati ad altri progetti. L'Italia continua a chiedere maggiore flessibilità. Giorgia Meloni ribadisce che non si può spiegare ai cittadini che le risorse sono disponibili soltanto per la difesa.
4: Veniamo in Italia. Belen Rodriguez rischia una denuncia per omissione di soccorso dopo due incidenti stradali avvenuti nei giorni scorsi nel centro di Milano. Secondo quanto emerso, la showgirl argentina avrebbe prima urtato una vettura in sosta nei pressi dell'Arco della Pace e successivamente uno scooter e altri veicoli parcheggiati in via San Marco. Nel secondo episodio 3 persone avrebbero riportato lievi ferite. Alcuni passanti avrebbero fotografato la scena. Gli agenti della polizia locale stanno ultimando gli accertamenti per trasmettere una relazione alla procura. La vicenda arriva pochi giorni dopo il ricovero della conduttrice al Policlinico di Milano, seguito ad una richiesta di aiuto sentita dai vicini di casa. Belen Rodriguez era stata dimessa il giorno successivo in buone condizioni.
3: Chiudiamo con la pagina sportiva. Colpo di scena ieri al Roland Garros. Yannick Sinner è stato eliminato dall'argentino Juan Manuel Cerundolo dopo una partita segnata dal caldo e da un improvviso malore. L'azzurro aveva vinto i primi due set e sembrava avviato verso il successo quando nel terzo parziale ha accusato un evidente calo fisico che ha cambiato completamente l'inerzia del match. Cerundolo ha completato la rimonta imponendosi al quinto set con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Oggi non vedevo via d'uscita, non ho dormito bene e non sono un robot, ero senza energia, ha dichiarato il numero uno al mondo al termine dell'incontro. Proseguono invece il loro cammino con Boldi, Arnaldi e Berrettini, mentre Luciano Darderi è stato eliminato. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
7: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
6: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
7: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Venerdì 29 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Paolo VI e San Massimo di Verona. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la luna e la donna hanno molte facce da mostrare. E si celebra la giornata internazionale dei Peacekeeper. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 850 anni fa, nel 1176, nella battaglia di Legnano, la Lega Lombarda sconfiggeva l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico di Federico Barbarossa. Nel 1913, al Teatro degli Champs-Élysées, debuttava a Parigi il balletto La Sagra della Primavera con le musiche di Igor Stravinsky. Nel 1940 il ciclista Fausto Coppi conquistava la sua prima maglia rosa di capoclassifica al Giro d'Italia. E nel 1942 l'attore e cantante Bing Crosby incideva in questo giorno White Christmas, sarebbe diventata una delle canzoni simbolo del Natale. Nel 1953 l'esploratore neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa Tenzin Norgay diventavano i primi a raggiungere la vetta del Monte Everest. Nel 1979 a Roma venivano arrestati i terroristi Valerio Morucci e Adriana Faranda. Nella loro abitazione c'era la mitraglietta usata per l'assassinio di Aldo Moro. Nel 1985 era il giorno della tragedia dell'Heysel, l'attacco degli hooligans ai tifosi juventini in occasione di Juventus-Liverpool, costato la vita a 39 persone. 40 anni fa, nel 1986, la bandiera europea veniva issata per la prima volta davanti a Palazzo Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea. Nel 2011 a Malta il referendum sull'introduzione del divorzio otteneva il 72% di voti favorevoli. Era rimasto l'unico paese europeo a non prevedere la revoca degli effetti civili del matrimonio. Nel 2013 moriva 83enne a Milano l'attrice Franca Rame e nel 2022 la Gioconda di Leonardo da Vinci era di nuovo obiettivo di proteste ambientaliste. Un 36enne travestito da donna disabile in carrozzina gli lanciava contro una torta alla panna, fortunatamente senza danni. Sono nati il 29 maggio, nel 1906 l'attrice Laura Carli, nel 1917 il 35esimo presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, nel 1931 il cardiochirurgo Gaetano Azzolina e nel 1968 la doppiatrice Chiara Colizzi. Sono nati oggi anche l'attore Diego Casale, nel 1971, il calciatore e dirigente sportivo Massimo Ambrosini, nel 1977, e la schermitrice due volte oro mondiale ed europeo Ilaria Bianco, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 29 maggio 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Siamo all'interno del Fits in Love, il nostro ultimo collegamento della stagione con i nostri esperti del cuore e dell'amore. Andiamo a Genova, c'è il nostro androsessuologo di riferimento, il dottor Antonio Casarico. Ben trovato, Antonio.
1: Ciao Alessandro, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Ovviamente grazie per essere stato con noi in questa bella 3 mesi di radio in cui abbiamo raccontato le storie del nostro pubblico, cercando di fare chiarezza su tanti passaggi che riguardano la sfera sessuale, no? Allora, abbiamo Daniele per te, che ti scrive: caro dottor Casarico, le scrivo perché mi sento un truffatore relazionale. Amo profondamente la mia compagna, ma da anni riesco a raggiungere l'orgasmo solo se durante il rapporto mi isolo mentalmente proiettando una fantasia feticistica molto specifica che lei ignora e che non c'entra nulla proprio con lei. Fisicamente ci sono, ma mentalmente sono altrove. Se provo a restare nel qui e ora con lei, perdo l'erezione istantaneamente. Mi sento scisso, vivo il sesso come una performance solitaria fatta in due. Come posso ricollegare il mio piacere reale alla persona che ho davanti senza che il desiderio crolli del tutto o che la mia fantasia diventi una prigione? Ci scrive Daniele.
1: E quello che ci scrive Daniele non è semplicemente una innocente fantasia feticistica. Nel suo caso prova amore, attrazione, coinvolgimento verso la partner, però riesce a mantenere l'eccitazione e arrivare all'orgasmo solo se mentalmente si appoggia sempre necessariamente alla stessa fantasia specifica. Se non la usa, cala l'erezione, diminuisce l'eccitazione, lui comincia a controllarsi troppo, si sente scollegato, quindi lì nel col corpo ma con la mente da un'altra parte. Il tuo cervello in realtà ha imparato a funzionare bene solo attraverso un copione erotico che è sempre quello e che viene ripetuto tutte le volte. Chiariamoci bene, non è che una fantasia feticistica di per sé sia anomala, assolutamente. Ognuno di noi ha fantasie erotiche particolari, strane e sovrabbondanti che vivono tranquillamente con una sessualità sana. Qual è il problema? Il problema è quando quella fantasia diventa l'unico modo per raggiungere un livello di eccitazione sufficiente e quindi diventa un supporto, una stampella che dobbiamo assolutamente usare, di cui non possiamo fare a meno. In altre parole, con una partner reale abbiamo un'eccitazione parziale, se aggiungiamo alla partner reale la fantasia, sempre quella, abbiamo l'eccitazione completa e l'orgasmo. Ma come che si arriva a queste situazioni? Sicuramente c'è un primo fattore che è il condizionamento masturbatorio, il fatto di essersi masturbati sempre nella stessa maniera, con la stessa fantasia, così che si costruisca una specie di automatismo. È il percorso più veloce in realtà per arrivare allo sgasmo. In secondo luogo, questa fantasia è una specie di regolatore per l'ansia, perché ci aiuta a non sentire troppo la realtà, l'intimità che stiamo vivendo. Il nostro corpo è con la partner, ma la mente sta da un'altra parte, in uno spazio più sicuro, più controllabile. Tutto questo si viene a sovrapporre la vergogna, il senso di colpa. Ci si sente divisi, scissi, come dice il nostro Daniele, e col tempo ci diventa meno sensibili al presente del rapporto, sentiamo meno il corpo dell'altra persona, il suo contatto, il coinvolgimento emotivo. A tutto questo si va ad aggiungere l'ansia e facciamo la frittata, ci convinciamo che senza quella fantasia perderemo sicuramente l'erezione, ovviamente questo creerà ancora più ansia, ci bloccherà ancora di più in una specie di loop cosa fare? Qua bisogna fare due cose. Intanto una corretta diagnosi rivolgendoci a un andrologo, bisogna escludere tutte le cause organiche o farmacologiche e contemporaneamente iniziare una terapia psicosessuologica, perché situazioni di questo genere si possono riabilitare. Quello che abbiamo appreso in maniera continuativa nell'arco del tempo possiamo riapprenderlo in una maniera diversa, più flessibile e soddisfacente.
0: Grazie al dottor Casarico, ci fermiamo un istante, state con noi sempre qui nel Fits in Love.

0: torniamo a raccontare le vostre storie ancora una volta riguardo, no, la nostra sfera sessuale. Sentiamo la storia di Giulia che scrive al dottor Casarico: il mio paradosso, dottore, è doloroso. Adoro mio marito, lo stimo e vorrei desiderarlo, ma il mio corpo ha sviluppato una sorta di avversione riflessa al suo tocco intimo. Dopo anni di rapporti vissuti per senso del dovere o per farlo felice, ora appena percepisco un'intenzione sessuale nel suo approccio, il mio corpo si irrigidisce, provo una nausea improvvisa e una voglia irrefrenabile di scappare. Non c'è mancanza d'affetto, anzi, la mia risposta fisiologica è di puro rigetto, come se il mio corpo si stesse difendendo da un'invasione. È possibile resettare una memoria corporea così negativa quando la mente vorrebbe invece restare, ci scrive Giulia.
1: Il caso di Giulia è molto interessante. Lei ama sinceramente il marito e vorrebbe poterlo desiderare. Il fatto è che ogni volta che c'è un contatto sessuale scatta qualcosa nel suo corpo di tipo difensivo. Appena percepisce un'intenzione erotica, si irrigidisce, c'è la nausea, c'è il fastidio, la voglia di scappare, come se stesse suonando un campanello di un allarme. E la diagnosi più probabile, quindi, di una forma di avversione sessuale in cui c'è anche una risposta ansiosa, difensiva molto marcata. Giulia ha vissuto per anni i rapporti come qualcosa che va concesso, come un dovere, quindi senza un vero desiderio e una vera partecipazione, e tutto quanto è stato registrato all'interno del suo corpo e del suo sistema nervoso, per cui a un certo punto il cervello smette di vivere queste situazioni come un'intimità, ma lo percepisce solo come una pressione, una richiesta pressante, una invasione, un obbligo, e risponde con i meccanismi di difesa classici: si rigenisce, si ha la nausea, la repulsione, eccetera, eccetera. È una specie di riflesso condizionato di allarme, né più né meno come quando tocchiamo qualcosa di caldo e la mano, senza che noi neanche ci possiamo pensare, si ritrae istantaneamente. Questa situazione, il bello è che si va ad aggiungere il senso di colpa. Lei dice: ma io dovrei invece partecipare, desiderare, perché gli voglio bene, lui è bravo, eccetera, eccetera. E più ci sforziamo di imporci questa disponibilità, più rinforziamo questo meccanismo automatico di rigetto, il solito circolo vizioso. Quindi qua non abbiamo una perdita di desiderio, ma c'è solo una memoria corporea di un sesso vissuto come dovere e che si è trasformato in una reazione automatica di avversione e di difesa. Questa situazione non è senza uscita, ha una prognosi molto buona, ma è necessario e fondamentale in situazioni di questo genere affrontare un percorso psicosessuologico adeguato, in modo che il corpo che ha imparato disimpari lentamente tutto quello che si è andato sedimentando, in modo da ricostruire sicurezza, con dei confini precisi, la libertà di dire no, e poi far sì che l'intimità sessuale possa tornare a essere una scelta e non un'invasione.
0: Grazie di cuore al dottor Antonio Casarico, il nostro androsessuologo di riferimento, per essere stato all'interno del nostro Fits in Love. È stato un piacere anche per quest'anno e alla prossima stagione, Antonio.
1: Caro Alessandro, ci vediamo l'anno prossimo e ci sentiamo con i nostri ascoltatori.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Fits in Love.
2: Quante bugie ci siamo dette, amore.

tempo ci siamo detti amore e non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

0: Siamo arrivati all'ultimo step della rubrica Ti Love. Fatemi ringraziare il professor Francesco Pira, che è stato con noi per 3 mesi a raccontarci davvero di come la vita sociale è stata stravolta, come si dice, da tutto quello che è il mondo digitale e soprattutto, non ultima, l'intelligenza artificiale. Ben trovato Francesco, grazie per essere con noi.
1: Grazie, no, grazie a te per questa possibilità che mi dai di parlare di questi temi che io sento molto, ed è molto bello perché in uno spazio dedicato all'amore noi riusciamo davvero a dare segnali di speranza e anche segnali di consapevolezza. Questo è molto importante perché la nostra è una società che sta diventando sorda, e allora ogni messaggio positivo secondo me ha un valore doppio.
0: Senti Francesco, in amore riusciremo a vivere una stagione di umanesimo digitale? Esisterà il romanticismo digitale o saremo soltanto consumatori di emozioni veloci cliccando?
1: Ma penso che la tendenza è più protesa verso l'ultimo aspetto, cioè quello di vivere tutto velocemente. Appunto, in quest'era ne abbiamo parlato anche nel corso di questi mesi di analfabetismo emotivo, in quest'era di consumo emozionale costante, quindi è un'era in cui tutto deve essere veloce. Però io spero tanto che ci sia un recupero, insomma, di alcuni valori che sono molto importanti, e magari che ci sia, diciamo, una forma di romanticismo che possa passare anche attraverso le tecnologie, anche con l'aiuto di ChatGPT se vogliamo, però ecco, che non si perda il senso e l'importanza di qualcosa che deve essere invece qualcosa che dobbiamo avere dentro, cioè l'amore verso gli altri, il rispetto verso gli altri. Ecco, la parola rispetto secondo me ha perso un po', è passata di moda, ma invece dovremmo recuperare questo rispetto e recuperare anche tutte le forme di amore. Quindi viva Fitz Love per quello che sei riuscito a dare con la tua bravura, con la tua capacità in questi mesi a tutti noi che ti abbiamo ascoltato.
0: Viva l'amore, viva Francesco Pira, grazie per essere stato con noi, un abbraccio di cuore davvero.
1: Grazie. Fitz Love. I'm just not sure my heart is working, and yours is beating double time. Deep down you know I ain't even worth it. It's not enough, babe, all I do is make you cry.

Chiudiamo la puntata del Fits in Love, l'ultima, il 29 maggio 2026. Una grande stagione, 3 mesi di radio che abbiamo vissuto in diretta tutti i giorni attraverso le vostre parole, i vostri messaggi, le vostre storie. E grazie al dottor Luca Saita, alla dottoressa Serpi, al dottor Pieri, alla dottoressa Strocchi, al dottor Antonio Casarico, alla dottoressa Altieri, al professor Francesco Pira. Insomma, grazie davvero all'Acqua dell'Elba, il nostro main sponsor, e non da ultimo il nostro editore, che ancora una volta ci ha scelto, ancora una volta ha creduto a questo grandissimo e unico progetto nel suo genere. Sono più di 20 anni che il Fits in Love è in onda. Grazie a voi, al nostro pubblico che ha creduto, ai nostri esperti dell'amore e del cuore. Fits in Love si chiude qui, ma rimaniamo aperti 24 ore al giorno online sul nostro sito ufficiale, il nostro podcast, che è fitsinlove.com. Grazie ancora una volta da Alessandro Fizzotti. Il cuore batte forte alla radio quando c'è il Fits in Love e quando ci siete voi. Ciao a tutti.

0: Fits in Love. Fits in Love è stato offerto da Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Sono le 9:03.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.

Allora ce l'abbiamo fatta, amici, amici, amici. Buon venerdì 29 maggio da Alessandro Fizzotti. I sorrisi, diciamolo, sono sempre più larghi, no? Guardandosi in giro a destra e a manca. Le mail di lavoro iniziano a scarseggiare perché c'è la voglia, come si dice, di arrivare alla fine della settimana, soprattutto. E il venerdì non è solo un giorno sul calendario, ma è un po' uno stato mentale, no? Ci si avvicina, si vive questo weekend proprio a partire dal venerdì e si va un po' incalando anche con la nostra voglia di fare, insomma, però proiettati davvero al riposo, almeno per quelli che il sabato e la domenica non lavorano, perché abbiamo molti radioascoltatori che invece il sabato e la domenica lavorano e sono puntuali anche ad ascoltare la nostra emittente. Che cosa andremo a fare oggi nel Fizz in the Morning? Beh, insomma, oggi abbiamo come sempre i nostri ospiti che tra poco si collegheranno con noi, lo spazio che non può mancare con l'almanacco del giorno, in compagnia di Ermanno Accardi, collegato da Milano. Il nostro Ermanno ci racconterà, insomma, del santo del giorno, delle cose che non si possono dimenticare, un po' il diario della nostra vita, diciamocelo. Poi avremo lo spazio con Paolo Crivellaro, la sua rubrica Gli Invisibili. Ci porta per mano Paolo alla scoperta di un'Italia molto bella, legata alla cultura, al teatro, alla danza e alle tante manifestazioni e eventi da non perdere, così come c'è uno spazio molto bello e da non perdere, che è quello con anche i nostri amici che ci seguono dal vicino Cantone Ticino. Ogni tanto infatti andremo in Svizzera a raccontarvi cosa succede per esempio al teatro di Locarno e non solo. Poi avremo, non finisce qui ovviamente, il Fizz in the Morning, perché ci sarà lo spazio con la nostra redazione, le tante notizie che ci arrivano e vi portiamo, vi selezioniamo quella giusta per voi, e ovviamente poi i notiziari invece che ora dopo ora ci aggiornano sulla situazione italiana e ovviamente mondiale. Pronti per andare invece dal nostro studio centrale con la musica e la nostra regia che mi guarda e mi fa segno che possiamo partire, alziamo subito il volume ed emozioniamoci ancora una volta con la musica, il sound e le parole del Fizz in the Morning.

0: Rappresaglia iraniana dopo i raid americani. Teheran annuncia di aver colpito una base americana e minaccia nuove risposte. Maxi operazione antimafia della direzione distrettuale di Palermo. Sequestri per oltre 200 milioni legati al tesoro della droga di Matteo Messina Denaro. Nelle Cese, un sacerdote domiciliare con l'accusa di molestie durante le confessioni a un minorenne. A Roma, una donna segregata e violentata per 3 giorni in un edificio abbandonato. 5 arresti. A Milano, sgominata una banda accusata di rapine sugli autobus. 4 giovani arrestati. 18 intossicati per l'incendio di un ascensore in un palazzo milanese. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.
1: Fits in the Morning. Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran reagisce agli attacchi americani nel sud del paese e annuncia una rappresaglia contro gli Stati Uniti. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, vicina ai Pasdaran, intorno alle 5 del mattino sarebbe stata colpita una base aerea americana, anche se Teheran non ha specificato quale installazione militare sia stata presa di mira. Le guardie della rivoluzione islamica avvertono che qualsiasi ulteriore aggressione riceverà una severa risposta. Nel frattempo Washington aumenta la pressione economica sull'Iran imponendo nuove sanzioni contro la Persian Gulf Strait Authority, l'organismo creato per gestire le richieste di transito attraverso lo stretto di Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent ribadisce che gli Stati Uniti manterranno la massima pressione sull'Iran.
2: Veniamo in Italia con la cronaca. Maxi operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo contro il patrimonio riconducibile a Matteo Messina Denaro. 3 persone sono state arrestate con accusa di impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. Sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. Secondo gli investigatori si tratta del tesoro accumulato dal narcotraffico gestito dal boss di Cosa Nostra fin dagli anni 80 e reinvestito anche attraverso società offshore. Le indagini coordinate dal procuratore Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Vito Di Giorgio si sono estese in diversi paesi. Italia, Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Svizzera, Lussemburgo, Libano, Principato di Monaco e Spagna.
0: Un sacerdote di 69 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari nelle Cese con l'accusa di aver molestato più volte un minorenne durante le confessioni nella sua parrocchia della diocesi di Ugento, Santa Maria di Leuca. Secondo l'accusa, gli episodi sarebbero avvenuti tra novembre e maggio scorso all'interno del confessionale. Le indagini sono partite dalla denuncia della madre del ragazzo che avrebbe raccolto il racconto del figlio. Durante l'interrogatorio di garanzia, il sacerdote si è dichiarato innocente, sostenendo che quei contatti fossero parte di un rito di purificazione richiesto dal ragazzo convinto di essere posseduto dal demonio. Il provvedimento cautelare è stato eseguito dalla polizia su disposizione del GIP di Lecce Francesco Valente su richiesta del sostituto procuratore Erika Masetti.
2: 5 cittadini stranieri irregolari sono stati arrestati a Roma con l'accusa di aver sequestrato e violentato per 3 giorni una donna colombiana di 32 anni in un edificio abbandonato nella zona di Torcervara. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna sarebbe stata caricata con la forza su un furgone dopo aver chiesto a un uomo di poter acquistare hashish. Portata in uno stabile abbandonato di via Tallone, sarebbe stata narcotizzata con sostanze stupefacenti e costretta a subire ripetute violenze sessuali sotto minaccia di morte. La vittima sarebbe riuscita a fuggire dopo 3 giorni e avrebbe chiesto aiuto a un passante che ha allertato il 112. Trasportata al policlinico Casilino, i medici hanno riscontrato evidenti segni di violenza. Durante il blitz nello stabile, le forze dell'ordine hanno individuato altre 11 persone colpite da provvedimenti di espulsione.
0: 4 giovani egiziani tra i 20 e i 22 anni sono stati arrestati a Milano con l'accusa di aver compiuto una serie di rapine aggravate sui mezzi pubblici nei pressi delle fermate della metropolitana. L'operazione è stata condotta congiuntamente da Polizia di Stato e Carabinieri. Le indagini riguardano episodi avvenuti tra marzo e settembre del 2025. Determinante per l'identificazione dei presunti responsabili è stata l'analisi dei sistemi di videosorveglianza urbana delle telecamere presenti sui mezzi pubblici. Secondo gli investigatori, il gruppo agiva con modalità analoghe, prendendo di mira soprattutto i passeggeri degli autobus della metropolitana milanese. Un 5° giovane, destinatario della misura cautelare, risulta ancora irreperibile ed è attivamente ricercato.
2: 18 persone sono rimaste lievemente intossicate nell'incendio di un ascensore esterno in un palazzo di via Inganni a Milano. Il rogo è scoppiato nella notte e ha richiesto un massiccio intervento dei vigili del fuoco con 4 mezzi operativi. Per domare le fiamme sono state necessarie oltre 2 ore di lavoro e l'intero stabile è stato evacuato per motivi di sicurezza. sicurezza. Le persone coinvolte sono state trasportate in diversi ospedali del capoluogo lombardo per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche numerosi mezzi del 118 e i carabinieri.
0: Chiudiamo con lo sport, il calcio. L'Ascoli raggiunge il Brescia nella finale dei playoff di Serie C. I marchigiani perdono 2-1 a Catania nella semifinale di ritorno, ma conquistano comunque la qualificazione grazie al netto 4-0 ottenuto nella gara di andata. La finale per la promozione si giocherà il 2 e il 7 giugno. Per Ascoli e Brescia sarà una sfida decisiva per conquistare l'ultimo posto disponibile verso la categoria superiore dopo una stagione lunga e combattuta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica.
1: Da Verdicaro, sempre con te.
4: Secondo fonti americane e iraniane sarebbe stata raggiunta un'intesa per estendere la tregua, ma manca ancora il via libera definitivo di Donald Trump. Un drone russo colpisce un edificio residenziale in Romania, il paese membro della NATO, esplode durante un test il razzo New Glenn di Blue Origin in Florida, nessun ferito. L'Unione Europea valuta l'utilizzo dei fondi di coesione per fronteggiare il caro energia. Hezbollah rivendica 19 attacchi contro l'esercito israeliano nel sud del Libano. Belen Rodriguez rischia una denuncia per omissione di soccorso dopo due incidenti stradali a Milano. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
6: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
5: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
6: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Una possibile svolta diplomatica potrebbe arrivare dal fronte medio orientale, secondo il sito americano Axios, confermato anche dal vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. Washington e Teheran avrebbero raggiunto un accordo per estendere il cessate il fuoco ed avviare un percorso verso la fine del conflitto. Manca però ancora il via libera definitiva del presidente Donald Trump, che avrebbe deciso di prendersi alcuni giorni per valutare l'intesa. Il memorandum prevederebbe una proroga di 60 giorni della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi o restrizioni al traffico commerciale. La svolta arriva dopo una notte di raid incrociati tra Stati Uniti e Iran, che hanno fatto temere il fallimento del cessate il fuoco. Nel frattempo Israele ha colpito nuovamente Beirut e il premier Netanyahu ha ordinato alle proprie forze di controllare il 70% della striscia di Gaza.
2: E sale la tensione tra Russia e NATO dopo che un drone russo è precipitato nella notte su un edificio residenziale a Galati in Romania. L'incidente ha provocato un incendio e il ferimento lieve di due persone. La Romania è un paese membro dell'Alleanza Atlantica. Il ministro della difesa di Bucarest ha definito l'episodio una grave e irresponsabile escalation. Al momento dell'impatto la Russia stava conducendo un massiccio attacco con droni contro la regione ucraina di Odessa, situata a poca distanza dal territorio romeno. La marina militare ucraina intanto denuncia inoltre che un altro drone russo avrebbe colpito una nave mercantile diretta in Turchia, provocando un incendio e il ferimento di due membri dell'equipaggio.
1: Hezbollah ha rivendicato 19 attacchi contro le forze israeliane impegnate nel Libano meridionale. Secondo quanto riferito dall'emittente Al Jazeera, il gruppo sciita avrebbe utilizzato razzi, artiglierie e droni d'attacco contro diverse postazioni dell'IDF nelle città di Biyada, Odaiseh, Kantara, Zaftar e Karkie. La situazione resta estremamente delicata lungo tutto il confine tra Libano e Israele. Nelle stesse ore un attacco condotto da droni israeliani nella zona di Al-Mawazi, vicino a Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza, avrebbe provocato 3 morti e diversi feriti. La notizia è stata riportata dal Jazeera Arabic, citando fonti dell'ospedale Nasser.
2: L'Unione Europea studia nuove misure per affrontare l'emergenza energetica provocata dalla guerra e dall'instabilità internazionale. In una lettera indirizzata ai 27 Stati membri, il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, indica i fondi di coesione come uno degli strumenti da utilizzare per sostenere cittadini e imprese. Tra le risorse individuate figurano il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo di Coesione e il Fondo per una Transizione Giusta. La proposta però ha provocato la reazione di numerose regioni europee che accusano Bruxelles di voler utilizzare fondi già destinati ad altri progetti. L'Italia continua a chiedere maggiore flessibilità. Giorgia Meloni ribadisce che non si può spiegare ai cittadini che le risorse sono disponibili soltanto per la difesa.
1: L'Unione Europea studia nuove misure per affrontare l'emergenza energetica provocata dalla guerra e dall'instabilità internazionale. In una lettera indirizzata ai 27 Stati membri, il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, indica i fondi di coesione come uno degli strumenti da utilizzare per sostenere cittadini e imprese. Tra le risorse individuate figurano il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo di Coesione e il Fondo per una Transizione Giusta. La proposta però ha provocato la reazione di numerose regioni europee che accusano Bruxelles di voler utilizzare fondi già destinati ad altri progetti. L'Italia continua a chiedere maggiore flessibilità. Giorgia Meloni ribadisce che non si può spiegare ai cittadini che le risorse sono disponibili soltanto per la difesa.
2: Andiamo in Italia. Belen Rodriguez rischia una denuncia per omissione di soccorso dopo due incidenti stradali avvenuti nei giorni scorsi nel centro di Milano. Secondo quanto emerso, la showgirl argentina avrebbe prima urtato una vettura in sosta nei pressi dell'Arco della Pace e successivamente uno scooter e altri veicoli parcheggiati in via San Marco. Nel secondo episodio 3 persone avrebbero riportato lievi ferite. Alcuni passanti avrebbero fotografato la scena e gli agenti della polizia locale stanno ultimando gli accertamenti per trasmettere una relazione alla procura. La vicenda arriva pochi giorni dopo del ricovero della conduttrice al Policlinico di Milano, seguito ad una richiesta di aiuto sentita dai vicini di casa. Belen Rodriguez era stata dimessa il giorno successivo in buone condizioni.
1: Chiudiamo con la pagina sportiva. Colpo di scena ieri al Roland Garros. Jannik Sinner è stato eliminato dall'argentino Juan Manuel Cerundolo dopo una partita segnata dal caldo e da un improvviso malore. L'azzurro aveva vinto i primi due set e sembrava avviato verso il successo quando nel terzo parziale ha accusato un evidente calo fisico che ha cambiato completamente l'inerzia del match. Cerundolo ha completato la rimonta imponendosi al quinto set con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Oggi non vedevo via d'uscita, non ho dormito bene e non sono un robot, ero senza energia, dichiarato il numero uno al mondo al termine dell'incontro. Proseguono invece il loro cammino con Boldi, Arnaldi e Berrettini, mentre Luciano Darderi è stato eliminato. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: RVA, Radio Voce Amica.
4: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: meglio deve ancora arrivare. Fats in the
1: morning. Radio Voce Amica, il meteo.
2: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime 24 ore. Al nord il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio, lungo i rilievi montuosi di Trentino, Veneto e Piemonte occidentale, potranno svilupparsi locali annuvolamenti con qualche occasionale piovasco. Al centro, sulla Sardegna, il cielo resterà sereno fino al primo pomeriggio. Successivamente, nelle aree interne lungo la dorsale appenninica, si formeranno annuvolamenti sparsi che potranno dar luogo a brevi rovesci, soprattutto sui rilievi dell'Alta Toscana. I fenomeni tenderanno comunque a dissolversi rapidamente verso sera, lasciando nuovamente spazio a schiarite. Al sud e sulla Sicilia qualche addensamento interesserà l'Appennino e il versante tirrenico della Calabria, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci locali. Sul resto delle regioni meridionali e sull'isola il tempo si manterrà bello e soleggiato. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, con rialzi più sensibili al nord e sulle isole maggiori. Le massime cresceranno soprattutto su Trentino Alto Adige, Basso Lazio, Campania e Basilicata, mentre altrove non si registreranno variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali al centro-sud, con rinforzi che nel meridione potranno raggiungere intensità di burrasca, deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, resteranno molto mossi il basso Adriatico e lo Ionio, con attenuazione del molto ondoso sul settore meridionale dello Ionio in serata, mossi il medio-basso Tirreno, lo Stretto di Sicilia e l'Adriatico centrale. Calmo il Mar Ligure, poco mossi gli altri bacini. Ed è tutto per il momento, a più tardi.
3: Radio Voce Amica,
4: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
4: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
5: Fits in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: E siamo arrivati al venerdì di questa settimana, l'ultima del mese di maggio, anche per quanto riguarda il nostro almanacco. Ci fa compagnia, come sempre, il nostro amico giornalista e scrittore Ermanno Accardi. Ben trovato.
2: Grazie Alessandro, buongiorno anche a te e ai nostri ascoltatori. Oggi il santo del 29 maggio è una santa, Sant'Orsola Ledochowska, nata a Losdorf in Austria il 17 aprile del 1865 e morta a Roma il 29 maggio appunto 1939. Giulia Maria Ledochowska fu una religiosa polacca, fondatrice nel 1920 del nuovo ordine religioso delle Orsoline del Sacro Cuore di Gesù. Fu proclamata santa nel 2003 da Papa Giovanni Paolo II. Accade oggi, 29 maggio 85, la strage dell'Eisel a Bruxelles. Il 29 maggio 85, data tragica per lo sport. A Bruxelles, sede della finale di Coppa dei Campioni, è in programma Juventus-Liverpool. A un'ora dall'inizio della partita, i tifosi inglesi cominciano a spingersi verso il settore Z dello stadio, destinato ai tifosi italiani, e sfondano le reti divisorie. Gli spettatori juventini e non sono costretti ad ammassarsi contro il muro opposto del settore della curva occupato dai tifosi del Liverpool. Muro che a seguito del troppo peso crollò e numerose persone rimasero schiacciate. Una tragedia che è costata la vita a 39 persone, 32 delle quali italiane. Oltre 600 i feriti. Per evitare che la situazione peggiorasse ulteriormente, la UEFA diede ordine di giocare la partita. In seguito a quanto accaduto venne decretata la squalifica delle squadre inglesi dalle coppe europee per 5 anni e del Liverpool per 8, poi ridotte a 6. Il risultato assolutamente ininfluente al di là di quello che è poi accaduto. 29 maggio, giornata internazionale dei Peacekeeper, che vuole rendere omaggio a tutti coloro che hanno servito e continuano a servire la causa della pace nel mondo attraverso le missioni dell'ONU. E poi oggi è anche la giornata mondiale della salute digestiva, promossa ogni anno a partire dal 2004 dall'Organizzazione Mondiale di Gastroenterologia. Si celebra oggi ed è un'occasione per sensibilizzare e ampliare le conoscenze sulla salute digestiva, quanto mai importante. Proverbio di oggi: anche il maggio più lungo non entra in giugno. Va da sé, come si suol dire. E poi Bertrand Russell, che è stato un filosofo, logico, matematico, attivista e saggista britannico, ci dice: se fossi un medico prescriverei una vacanza a tutti i pazienti che considerano importante il proprio lavoro. Anche questa una grandissima, grandissima verità, caro Alessandro. E comunque sia, noi auguriamoci quantomeno, se non proprio tutta una grande vacanza, almeno un buon fine settimana, visto che oggi è venerdì, e diamoci appuntamento a lunedì prossimo, a giugno, visto che anche il maggio più lungo non entra in giugno. Un saluto a tutti, un abbraccio, ciao.
1: Grazie Ermanno, un abbraccio, buon weekend.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Fitz in the morning.

0: Siamo in linea ancora una volta con gli invisibili, parliamo di appuntamenti ed eventi in giro per il bel paese. Nel Fizz the Morning c'è Paolo Crivellaro, buongiorno Paolo.
1: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Iniziamo Paolo.
1: Allora partiamo dal Teatro di Varese, dove domani 30 maggio alle ore 20 andrà in scena la riunione di condominio Casa Surace. È uno spettacolo teatrale comico abbastanza originale, perché è un gruppo che ripropone un microcosmo italiano tra litigi, paradossi e una comicità che affonda le radici nella vita di tutti i giorni nella riunione di condominio, momento che tantissimi all'ascolto, anche noi stessi, abbiamo vissuto più volte. Da Varese ci trasferiamo a Casteggio, siamo in provincia di Pavia, dove va in scena Oltre Festival, cultura, comunità e territorio oltre i confini, un nuovo progetto culturale che segna la ripartenza di uno degli appuntamenti più significativi del territorio del Oltrepò Pavese. La prima edizione di questo festival si svolgerà da oggi 29 maggio al 2 giugno nei suggestivi spazi della Certosa Cantù, sede anche del Museo Archeologico di Casteggio. L'evento inaugurale di oggi 29 maggio è affidato a due giganti della scena jazz internazionale, il trombettista Paolo Fresu e il pianista e compositore cubano Omar Sosa. Sempre nella manifestazione il 30 maggio sarà la volta del professore Vincenzo Schettini con lo spettacolo La fisica che ci piace, nato dall'omonimo progetto di divulgazione negli ultimi anni che ha conquistato migliaia di studenti. Mentre invece, già il titolo è molto simpatico, sabato 30 maggio siamo a Castelsecco ad Arezzo, Giochi dei Nonni 2026. Per singoli e squadre, il 30 maggio dalle ore 15.30 alle 19.30 a Castelsecco, giochi d'altri tempi di gruppo e individuali. Alle ore 17 merenda, un pomeriggio di feste e ricordi al parco di Castelsecco. L'ingresso è libero. E dopo questa segnalazione dei giochi dei nonni, ricordiamo che in questi giorni precedono la festa della Repubblica, che avrà luogo il 2 giugno, una svolta simbolica e insieme politica nel modo di celebrare la Repubblica. Infatti, in occasione degli 80 anni della nascita della Repubblica Italiana, il presidente Mattarella ha cambiato format, niente più tradizionale ricevimento nei giardini del Quirinale, ma un grande evento pubblico in piazza per essere pensato e aperto a tutti. Auguri a tutti.
0: Grazie Paolo.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.
2: It's in the morning.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: ogni giorno mi uccidi. Dallo specchio ti vedo mentre piango, tu ridi. Tutto quello che è stato, oramai non ci credi. Potevi fare di più.
1: Bentrovate, bentrovati tutti, siete sempre all'interno del Fizz and the Morning, buon venerdì. Prima di tuffarci però nel weekend, diamo un po' un'occhiata al futuro, perché è uscito da poco, insomma, il nuovo identikit della generazione Z, targato Elis e scuola.net. Ragazzi, come vi immaginate dopo il diploma? Beh, i dati parlano chiaro, 2 su 3 sanno già che strada prendere. Un balzo enorme rispetto a qualche anno fa, ma con alcune certezze che faranno discutere sicuramente a tavola stasera tra genitori e figli. Sentite qui, solo il 13% degli studenti vuole seguire le orme dei genitori, il resto un secco no grazie. C'è chi cerca più soldi, chi più prestigio, ma soprattutto chi cerca il tempo libero. La parola d'ordine nel 2026 è work-life balance. Il 50% sogna un lavoro che non mangi tutta la giornata. E se i mestieri tecnico-pratici non scaldano il cuore, l'università diventa il vero porto sicuro. Il 67% dei diplomandi punta alla laurea per scacciare quella sfiducia che

purtroppo, colpisce ancora quasi un giovane su due. Insomma, meno officina e più aula magna, sognando passioni e flessibilità. E voi? Avete seguito papà o avete cambiato rotta? Scrivetecelo su WhatsApp, perché no? Sempre qui, al Fitz in the Morning.

0: bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.

E anche per oggi le luci di questo venerdì mattina si abbassano. Abbiamo parlato di sogni, di università e di quel futuro che tra un po' di preoccupazione e tanta voglia di farcela bussa alla porta dei nostri ragazzi. È stato un piacere avervi con noi per tutta la settimana, ora però mettete in pausa i pensieri e accendete insieme a noi il weekend. Che sia un lavoro ereditato o la passione della vita, l'importante è che vi faccia sentire comunque nel posto giusto. Grazie a tutta la squadra e soprattutto grazie a voi per aver scelto Fitz the Morning. Noi ci sentiamo lunedì, carichi e puntuali, per ricominciare a girare insieme. Buon weekend a tutti, ovunque siate, linea alla regia.

0: tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica. La tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Bella la televisione all'alba della quarta dimensione. Puoi vederla anche su

fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò, e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fateci largo che passa il cortello e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa, canto pure a bocca chiusa.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: La Romania informa la NATO dopo che un drone russo ha colpito un edificio residenziale vicino al confine ucraino. Trump apre ad un'intesa con Teheran, ma avverte: l'accordo dovrà essere vantaggioso per gli Stati Uniti. Svolta in Ungheria, la polizia autorizza il Pride di Budapest dopo il cambio di governo. Maxi operazione dei carabinieri a Roma contro una organizzazione accusata di traffico di droga, armi e sfruttamento della prostituzione. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

stupido orgoglio ci ha divisi. Solo adesso mi accorgo quanto è difficile perderti. Con te in questa chiesa ho trovato il mio tormento. Se potessi tornare indietro vorrei

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Sale la tensione tra Russia e NATO dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale nella città romena di Galati, vicino al confine con l'Ucraina. L'impatto ha provocato un incendio e il ferimento lieve di due persone. L'episodio è avvenuto durante una nuova ondata di attacchi russi contro la regione ucraina di Odessa. Dopo le prime segnalazioni delle autorità locali e dei media ucraini, è arrivata la conferma ufficiale del Ministero della Difesa romeno, secondo cui il velivolo ha violato lo spazio aereo nazionale durante un'operazione militare russa. Bucarest ha definito l'incursione una grave e irresponsabile escalation e ha immediatamente informato la NATO. Anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha condannato l'accaduto, annunciando che Bruxelles sta lavorando a un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca.
3: Donald Trump apre alla possibilità di un accordo con l'Iran, ma pone condizioni molto chiare. In un'intervista concessa all'emittente Fox, il presidente americano ha dichiarato che qualsiasi intesa dipenderà esclusivamente dal fatto che sia vantaggiosa per gli Stati Uniti. Trump ha spiegato che una soluzione sfavorevole rappresenterebbe una linea rossa che potrebbe riportare le parti allo scontro. Il presidente ha comunque riconosciuto che gli iraniani sono ottimi negoziatori. Le dichiarazioni arrivano mentre i negoziatori americani e iraniani avrebbero raggiunto un memorandum preliminare della durata di 60 giorni. L'eventuale accordo resta però subordinato all'approvazione finale della Casa Bianca.
2: Cambio di clima politico in Ungheria. Anche sul fronte dei diritti civili, la polizia di Budapest ha annunciato che non esistono motivi per vietare il Pride previsto il prossimo mese nella capitale. Una decisione che segna una netta discontinuità rispetto allo scorso anno, quando l'evento era stato bloccato dal governo guidato dall'ex premier nazionalista Viktor Orbán. Secondo le autorità ungheresi, durante le procedure di notifica e gli incontri con gli organizzatori non sono emerse criticità tali da giustificare un divieto. La manifestazione potrà quindi svolgersi regolarmente, diventando uno dei simboli del nuovo corso politico del paese.
3: Andiamo in Italia. Maxi operazione dei carabinieri a Roma contro una organizzazione criminale accusata di traffico internazionale di droga, estorsioni, detenzione di armi e sfruttamento della prostituzione. Sette persone sono state arrestate in esecuzione a un'ordinanza emessa dal GIP su richiesta della DDA. Secondo gli investigatori, il gruppo manteneva rapporti diretti con fornitori sudamericani, cartelli albanesi attivi dal nord Italia, esponenti della criminalità romana e cosca dell'Andrangheta. L'organizzazione avrebbe gestito quantità enormi di sostanze stupefacenti, arrivando a detenere 500 kg di hashish in un singolo episodio accertato. Le indagini hanno inoltre documentato l'interesse del gruppo per armi da guerra, compresi fucili d'assalto e fucili a pompa destinati, secondo l'accusa, a possibili regolamenti di conti tra clan rivali.
2: La procura di Milano indaga su una presunta rete di intimidazione ai danni di cittadini iraniani dissidenti residenti in Italia. I carabinieri del ROS hanno eseguito perquisizioni nei confronti di due cittadini iraniani residenti tra Segrate e Bergamo. Secondo gli inquirenti, avrebbero minacciato attivisti oppositori della Repubblica Islamica attraverso messaggi e pressioni rivolte anche ai familiari rimasti in Iran. L'ipotesi di reato contestata non riguarda soltanto le minacce aggravate, ma anche l'associazione con finalità di terrorismo internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Per i magistrati, le presunte condotte avrebbero lo scopo di intimidire l'intera comunità iraniana dissidente presente nel nostro paese, limitando libertà politiche e religiose garantite dalla Costituzione italiana.
3: Era già detenuto per altri reati. Il 38enne è arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver compiuto una serie di rapine e danni di farmacie e parafarmacie nel Barese. Secondo la procura di Trani, l'uomo avrebbe agito tra marzo e aprile scorsi armato di cocci e di bottiglia. In un caso sarebbe riuscito a impossessarsi di oltre 800 euro dopo aver minacciato una farmacista a Molfetta. Un secondo colpo sarebbe stato messo a segno accorato, mentre un terzo tentativo in una parafarmacia sarebbe fallito. L'ordinanza di custodia cautelare è stata notificata direttamente in carcere, dove il sospettato si trovava già ristretto.
2: Voltiamo pagina. Il ponte del 2 giugno si prepara a mettere alla prova la rete stradale italiana con numeri da esodo estivo. Secondo le stime di ANAS, tra oggi e martedì prossimo saranno circa 45 milioni i veicoli in circolazione lungo strade e autostrade del paese. Le direttrici più trafficate saranno quelle verso le località balneari e turistiche, con particolare attenzione all'autostrada del Mediterraneo e alle principali arterie ioniche, tirreniche e adriatiche. Per gestire l'aumento dei flussi, ANAS ha predisposto un piano straordinario che prevede l'impiego di 2.500 operatori tecnici e altre 200 unità dedicate al monitoraggio della viabilità in tempo reale. L'obiettivo dichiarato è ridurre al minimo i disagi e garantire spostamenti più fluidi durante quello che viene considerato il primo grande banco di prova della mobilità estiva. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Sono le 12:04. RVA, Radio Voce Amica.

0: nuova puntata, una nuova puntata qui all'interno del Fizz Show. Scusa se sono stata così veloce. Alessandro Fizzotti qui all'interno del Fizz Show. Perché sono stata veloce? Perché è il weekend.
1: Certo.
0: È il weekend, Ale, ti do questa notizia.
1: Non aspettava
0: altro. È arrivato anche questa settimana. Non ci posso credere.
1: Credici.
0: No, perché lunedì, guarda, era così lontano il venerdì, lunedì.
1: E invece adesso è palpabile.
0: È qui. E stasera, guarda, stasera ho dei begli impegni.
1: Ci porterà fortuna la luna.
0: Speriamo. Chissà, ma sì, dai, ne abbiamo bisogno,
1: E con chi?
0: Di fortuna ne abbiamo bisogno.
1: No, dico con chi ha degli impegni.
0: Con la fortuna.
1: Sì, certo.
0: No?
1: Fortunata, probabilmente la tua amica.
0: No, nel senso. Esatto.
1: Sì, no, perché poi lei ha tutte queste amiche meravigliose.
0: Sì,
1: salutiamo,
0: ma oggi ci divertiamo.
1: Di Silvia,
0: stasera.
1: Se volete vedere le belle facce delle amiche di Silvia, andate sulla sua pagina Facebook e anche su Instagram. Troverete delle foto veramente encomiabili di queste donne meravigliose.
0: Hai finito?
1: Sì, no, ma volevo fare un po' di pubblicità.
0: Ma non credo che ai nostri radioascoltatori interessino le mie amiche.
1: Ma meno male, ma ce lo auguriamo che rimangano lì.
0: Ma allora?
1: Nell'Instagram o nel Facebook, è meglio lasciarle lì, perché sono meravigliose, e solo lì le potete trovare.
0: Altre parti.
1: Come? No. Difficoltà. Dica.
0: Ma che cos'è che dici?
1: Ma no, si figuri.
0: Ma chi è che ti sta ascoltando nel tuo delirio? Parla di cose che ci interessino,
1: esatto.
0: Non delle mie amiche.
1: Ma no.
0: Che saluto tutte.
1: Salutiamo
0: se
1: tutte.
0: Se non ci fossero loro.
1: Tutte le amiche di Silvia, che sono tante, incommensurabili e meravigliose.
0: Assolutamente.
1: Una
0: senza
1: più bella
0: di loro,
1: dell'altra.
0: E senza di loro.
1: Senza di loro lei non potrebbe dire
0: d'altra parte
1: sono la più
0: bella. Novero ci sei anche tu, Alessandro Fizzotti.
1: Ma io sono la tua amica, sono il tuo amico, è diverso.
0: Guarda che non c'è tanta differenza.
1: Ah, sì, lo dici tu.
0: Te lo dico.
1: Sì.
0: Poi tu
1: dopo
0: cogli.
1: Ti faccio vedere la differenza.
0: Cogli quello che puoi.
1: Dopo ti faccio vedere la differenza.
0: Chiaramente
1: è una differenza sostanziale.
0: Con i neuroni che ti ritrovi arrivi a cogliere, però.
1: Ti srotolo la differenza qui sulla
0: scrivania. Ti vogliamo bene
1: dopo.
0: Anche per quello che sei e che non sei.
1: E quindi
0: pensa che atto di fiducia.
1: Mentre srotolo tra poco la differenza con le sue amiche.
0: Non abbiamo detto niente. Che cosa facciamo oggi?
1: Ma non ne devono sapere niente, perché
0: oggi
1: c'è una sorpresa.
0: Allora, a parte il weekend,
1: ecco,
0: che cosa ascoltiamo nel Fizz Kids?
1: Non te lo dico.
0: Musica da weekend, poi.
1: Perché musica da weekend, non è musica da camera quella che facciamo oggi. Comunque.
0: Camera weekend.
1: Collegamenti speciali.
0: Non ho capito la connessione.
1: E i punti di contatto che arrivano adesso,
0: nonostante il Fizz, ci divertiremo.
2: Sei sintonizzato su Radio Voce Amica. Chiamaci allo 0985 27 43 73 e se vuoi puoi anche inviare un'email diretta rva@tiscali.it.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione sportiva. Inter, Davide Frattesi, sempre più vicino all'addio, può diventare la chiave del mercato nerazzurro. Lionel Messi guiderà ancora l'Argentina ai mondiali da capitano. L'Egitto supera la Russia nell'ultimo test prima della partenza per gli Stati Uniti. Tennis, la Roland Garros sorride all'Italia con le qualificazioni di Berrettini e Rinaldi. Poi il basket NBA e questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
3: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio. Davide Frattesi si avvicina all'addio all'Inter. Dopo due stagioni in nerazzurro, il centrocampista romano sembra destinato a cambiare squadra per trovare maggiore continuità dopo un'annata vissuta spesso ai margini. Nonostante alcuni gol pesanti in Champions League, il classe 1999 non è riuscito a ritagliarsi uno spazio stabile, prima con Simone Inzaghi e poi con Christian Kivu. L'Inter valuta il giocatore tra i 20 e i 25 milioni di euro e potrebbe utilizzarlo come contropartita tecnica in due trattative molto importanti. Sul tavolo ci sono infatti i nomi di Marco Palestra dell'Atalanta e di Manu Koné della Roma, due profili considerati prioritari per il futuro della squadra.
4: Lionel Messi sarà il capitano dell'Argentina ai mondiali del 2026, l'annuncio è arrivato dal commissario tecnico Lionel Scaloni, che ha presentato la lista dei 26 convocati. Per Messi si tratterà della sesta partecipazione a una Coppa del Mondo, un record che conferma la straordinaria longevità del fuoriclasse argentino. A quasi 39 anni l'attaccante guiderà ancora una volta la selezione nella difesa del titolo conquistato in Qatar nel 2022. Tra le assenze più significative figura quella del giovane talento del Real Madrid, Franco Mastantuono.
0: Vittoria importante per l'Egitto nell'ultima amichevole prima della partenza per gli Stati Uniti. I faraoni hanno superato 1-0 la Russia grazie alla rete di Mostafa Zico nella ripresa. Mohamed Salah non è stato impiegato dal primo minuto dopo essere arrivato in ritardo dal Liverpool. La nazionale africana affronterà ora il Brasile il prossimo 6 giugno nell'ultimo test di preparazione. L'esordio mondiale è fissato invece per il 15 giugno contro il Belgio, nel girone che comprende anche Iran e Nuova Zelanda.
4: Ottime notizie da Parigi per il tennis italiano. Matteo Berrettini ha conquistato il pass per il terzo turno del Roland Garros, battendo in 3-7 il francese Arthur Rinderknecht. Prestazione convincente del romano che si è imposto con un triplo 6-4 sul centrale Philippe Chatrier. Avanza anche Matteo Arnaldi, autore di una delle migliori vittorie della sua stagione. L'azzurro ha eliminato il greco Stefano Tsitsipas in 4-7, confermando il suo eccellente momento di forma sulla terra battuta.
0: Nelle finali della Western Conference NBA servirà gara 7 per decretare la squadra qualificata all'ultimo atto. San Antonio ha infatti dominato Oklahoma City con il punteggio di 118-91, riportando la serie in perfetta parità sul 3-3. Grande protagonista ancora una volta Victor Wembanyama con 28 punti e 10 rimbalzi. Gli Spurs, guidati da un gruppo giovanissimo, sono ora ad una sola vittoria dall'accesso alle finali NBA. Dall'altra parte ci saranno i New York Knicks, già qualificati e in attesa di conoscere il proprio avversario. È tutto anche per l'informazione sportiva, grazie per l'ascolto, a più tardi.

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden.

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera bella.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Fit Show.

0: Entriamo all'interno del Fit Show grazie alla nostra parte tecnica. Oggi abbiamo il piacere di ospitare una firma d'esordio che promette un po' di scuotere le fondamenta del classico giallo. Diamo il benvenuto a Bianca Iula, autrice del romanzo Il prezzo del cambiamento, Nera Jones Investigazioni, edito da Mursia. Benvenuta.
1: Grazie mille per l'invito.
0: Allora, Bianca non è solo una scrittrice, è una sviluppatrice web, graphic designer e fotografa di Milano. Questa sua anima, dedita alla tecnologia e appunto alla visiva, trasuda, diciamo, in ogni parte di questa storia, di questo libro, dove la realtà urbana si fonde con gli abissi digitali. Al centro di questa storia, come dice il titolo, c'è questa Nera Jones, che è un'investigatrice che opera fuori dai radar. Niente targhe, niente pubblicità, solo un codice per accedere al suo ufficio che è nascosto. Il caso parte dalla scomparsa di un adolescente, figlio di un uomo potente che vuole evitare scandali, ma si trasforma presto in un'indagine sui temi dell'identità di genere, del mondo queer e del potere degli algoritmi. Un'opera che non è solo un libro, ma un vero progetto transmediale. E allora, Bianca, la tua protagonista, Nera Jones, rompe quello che è lo stereotipo, diciamolo, dell'investigatore classico, no? Già dalla sua presentazione. È una donna che si muove tra travestimenti e hacker, ma che alla fine deve sporcarsi le mani con la realtà. Ecco, quanto c'è della tua esperienza nel mondo digitale in Nera e perché hai sentito il bisogno di creare un personaggio che rifiuta quelle che sono le etichette tradizionali?
1: Allora, vabbè, c'è tantissimo dentro di me, quindi tutto il discorso appunto del mio essere una programmatrice e anche un ex hacker degli anni 80, e quindi ho messo dentro molte delle mie competenze e conoscenze. Però appunto volevo evitare che si risolvesse tutto in un romanzo dove con la tecnologia si arriva in fondo all'investigazione. E quindi per mettere anche in difficoltà la mia alter ego, appunto lei deve sporcarsi le mani perché non sempre la tecnologia è a disposizione.
0: Il titolo del romanzo parla di un prezzo del cambiamento, no? Nel libro affronti dei temi che sono cruciali come l'identità di genere, il mondo queer, spesso visti attraverso la lente del pregiudizio, per esempio, al contrario dell'invisibilità del digitale. In che modo la scomparsa del ragazzo nel romanzo diventa il pretesto per esplorare ciò che realmente ci definisce come esseri umani oggi?
1: Allora, appunto, la scomparsa è una specie di scusa appunto che regge col romanzo, bisogna rintracciarlo e si parte già dal padre che è un politico, quindi osteggia qualunque cosa, e quindi l'investigazione procede appunto per ritrovarlo e si esplora vari tipi del mondo queer e quindi si interroga anche la protagonista stessa su alcune cose del suo passato per arrivare al finale dove c'è, diciamo, l'antagonista che è un ritorno appunto del passato. E tra l'altro abbiamo dovuto inserire una cosa chiamata Lemmario in fondo perché i protagonisti hanno vari nomi, quindi un nome precedente, il nome attuale, quindi ci sono tante identità anche per le stesse persone.
0: La cosa che mi ha colpito è che hai creato un'estensione digitale del romanzo tramite il sito di Nera Jones e quindi il terminale dei segreti. Questa scelta, diciamolo, trasforma noi lettori in un partecipante attivo, no? Pensi che il futuro della narrativa gialla debba necessariamente passare per questa ibridazione tra carta e web per riuscire, insomma, a raccontare correttamente la nostra contemporaneità? Cosa credi in questo?
1: Ma secondo me sì, anche perché io ho voluto estendere subito perché ci sono anche delle tematiche che mi piace affrontare, però rallenterebbero la trama. Quindi mettere dei contenuti speciali, fai conto che nel sito sono nascosti al momento 5 racconti ambientati appunto nell'universo di Nera Jones e ognuno esplora una piccola parte che però nel romanzo avrebbe rallentato tutto il racconto. Quindi è molto importante secondo me estendere in modo che anche il lettore ha una specie di continuità sul personaggio che sta piacendo a tutti.
0: Ci ha colpito davvero Bianca Iula, così come Il prezzo del cambiamento, Nera Jones Investigazioni, questo libro edito da Mursia. Insomma, se volete leggere un giallo davvero differente e tecnologico, ce l'abbiete qui. Insomma, grazie Bianca, un abbraccio di cuore.
1: Grazie a tutti, un abbraccio investigativo.

0: Sempre qua all'interno del Fit Show, vi ringraziamo ovviamente per essere con noi, il nostro pubblico, il nostro Beniamino, no? Il nostro pubblico che ci segue, Silvia.
1: Sì, continuate a
0: fare la nostra stagione.
1: A far arrivare i vostri messaggi qui all'interno del Fit Show, noi li leggiamo tutti ovviamente e cerchiamo anche di accontentare le vostre preferenze musicali. Tra pochissimo andiamo a sentircene qualcuna, ci sarà anche il disco Fit, ma non solo, siamo pronti con il collegamento speciale e la notizia che commenteremo insieme.

0: Siamo all'interno del Fit Show con il nostro collegamento insieme a Stefano Resmini. È Girovagando la sua rubrica. Stefano, ben trovato.
1: Ciao Alessandro e ben trovate tutte e tutti.
0: Oggi parliamo di una bella mostra, Stefano.
1: Oggi insieme andiamo a Magnano di Traversetolo, vicino a Parma, perché fino al 28 giugno c'è una mostra imperdibile. La grande mostra, il simbolismo in Italia, origini e sviluppo di una nuova estetica. È visitabile nelle stanze della Villa dei Capolavori, una villa storica di un vero collezionista, immersa nella campagna e circondata da un parco romantico con piante esotiche, alberi monumentali e popolato da pavoni bianchi e colorati animali, sovente raffigurate tra i dipinti di quel movimento che va sotto il nome di simbolismo. Il simbolismo è una corrente artistica che si colloca sul finire del 1800 e i primi del 1900. Si prefisse l'obiettivo di non rappresentare le cose, ma l'alone di mistero che le circondava, di non rappresentare la realtà, ma il sogno della realtà. Non voleva raccontare il visibile, ma l'invisibile che nel visibile traspare. Sono oltre 150 le opere divise in 7 sezioni che si possono ammirare lungo il percorso, che è un vero viaggio nell'immaginario simbolista. Ci sono lavori di Giovanni Segantini, Pellizza da Volpedo, Gaetano Previati, Emilio Longoni, Adolfo Wills, Libero Andreotti, Mario Fortuny, Arnold Böcklin, Max Klinger, provenienti sia da musei e istituzioni importanti, ma anche da collezioni private. Sono dipinti, sculture, incisioni che riescono a tenere insieme tradizione e modernità, con espliciti riferimenti alle istanze spirituali, al mito, al paesaggio. La natura è un organismo vivente, il mito diventa una esperienza conturbante, la figura femminile è una presenza ambivalente. Sappo, Semiramide, Salomè, Ofelia diventano ninfe, fuggenti undine, tentacolari meduse e conturbanti fauni. La mostra è un susseguirsi di capolavori che fanno sognare, perché giocano con il mistero, con la contemplazione, con il desiderio e la seduzione, temi cari sia ai simbolisti italiani che a quelli di tutta Europa. Una mostra veramente, come dicevo prima, imperdibile.
0: Imperdibile davvero, grazie al nostro Stefano che torna al prossimo appuntamento, che sarà anche l'ultimo per chiudere insieme il Girovagando di questa bella stagione insieme. Un abbraccio, a presto!
1: A presto e al prossimo, quindi Girovagare!

Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050. Fitz Show.

0: Hit Show.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: siamo al venerdì con le notizie.
1: Allora chiudiamo questo mese di maggio, mese di matrimoni. Oggi ho una perla da matrimonio decisamente.
0: Decisamente
1: suinolare.
0: Ecco.
1: Pensate un po'.
0: C'è un porco nella notizia. Sì.
1: Una coppia inglese-olandese. Sì. Decide di avere non una damigella d'onore qualunque,
0: ma
1: una maiala, una maialina,
0: sì,
1: che battezzano Babe. La maialina ha 20 mesi, calma, composta, più educata di molti invitati, devo dire. Restava lì, neanche un grugnito in più, roba da eleganza da sfilata in passerella. E così ha spiegato la sposa: non la volevamo umana, la damigella, perché meglio una compagnia stabile e adorabile, e io avrei detto odorabile, che una compagnia umana che ogni tanto poi ti tradisce.
0: Pure.
1: Il matrimonio era intimo, pochi parenti. E loro: portiamoci la figlia, cioè no, la suina. Un colpo di genio, Ale, là dove meno te l'aspetti, perché un matrimonio con una maiala io non l'avevo mai visto, come
0: che
1: dire.
0: Maialata.
1: Hanno fatto pure i dolcetti ai lamponi per tenerla buona,
0: Pure.
1: Sì, sì, sì, formidabile. Signori, lo dico io, la porcellina ha rubato la scena.
0: Credo, voglio dire,
1: fotografata accanto agli sposi come una star, perfino più coerente di molti influencer strapagati.
0: Questi sono gli errori da non fare per i matrimoni: mai creare una star diversa dagli sposi, perché poi, come
1: certo,
0: hai detto tu, ruba la scena.
1: Perché
0: no?
1: Ci scommettiamo, Ale, che sui social ha più like della Ferragni in bikini.
0: Assolutamente.
1: Ecco, allora,
0: sì,
1: siamo sicuri che una damigella debba essere suina,
0: appunto.
1: Però in effetti la maialina non chiede particolare alimentazione, non chiede un menù che costa 150 euro a ospite, tu lo sai bene. Due grugniti, due crocchette, torna a posto, Ale. In effetti potrebbe essere più comoda e più economica, mica come certi umani che chiedono una stanza VIP e un fotografo personale. Penso anche agli invitati immortalati: papà in sneakers, figlia in abito francese e in mezzo una maialina in smoking improvvisato.

0: Insomma, quando si parla di maialate, ne è arrivata una da un matrimonio, una maialina che ha fatto la praticamente
1: la damigella. Pensa che reggeva lei col musetto lo strascico.
0: Pensa un po'.
1: Ecco, mica la cugina di 3 anni che inciampa sempre.
0: Ma perché? Io mi chiedo, ma perché? Ma lasciamoli stare gli animali che stanno così bene per i fatti loro. Dobbiamo sempre mettere di mezzo.
1: Vabbè, però diciamo, prendiamo maialina, sempre il positivo verso la fine, che questo matrimonio ci ricorda che l'amore non ha regole né specie. Ecco, e se volete un consiglio, cercate la vostra maialina, perché alla fine la damigella più adorabile è quella che non fa gossip, non becca l'open bar e torna fedelissima a letto.
0: Non fate porcate.
1: In questo caso
0: installa. Questo è il messaggio subliminale di Silvia,
1: non
0: che ringraziamo.
1: Non fate porcate, ma prendete maialini.
0: Ciao ciao. Buon weekend.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbi Caro. Più musica.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua radio.
3: La NATO condanna l'attacco del drone russo contro un edificio in Romania e assicura: difenderemo ogni centimetro del territorio alleato. Trump frena ancora sull'intesa con l'Iran, Banca Italia avverte, l'economia italiana perde slancio e servono più unità e rapidità d'azione in Europa. Istat, occupazione massimi dal 2004, disoccupazione a livelli più bassi degli ultimi 22 anni. Arrestato a Torino un latitante ricercato da oltre 2 anni dopo una lite in appartamento. Allo Spallanzani, la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta al virus Ebola in Congo. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio, bentrovati ad ascolto. Dalla redazione, la NATO condanna con fermezza l'attacco che ha colpito un edificio residenziale in Romania durante un raid russo contro obiettivi ucraini vicini al confine. L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'Alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Dura anche la reazione dell'Unione Europea. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, afferma che la guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
2: Donald Trump continua a mantenere prudenza sull'ipotesi di un accordo con l'Iran. In un'intervista a Fox, il presidente americano ribadisce che qualsiasi intesa sarà possibile soltanto se è favorevole agli interessi degli Stati Uniti. Un accordo che non ci conviene ci riporterebbe alle ostilità, avverte Trump, definendo comunque gli iraniani ottimi negoziatori. Le dichiarazioni arrivano mentre Washington e Teheran avrebbero raggiunto un memorandum preliminare di 60 giorni. L'intesa però resta subordinata all'approvazione finale della Casa Bianca.
1: Voltiamo pagina. L'economia italiana continua a mostrare capacità di tenuta, ma sta perdendo slancio. Il messaggio lanciato dal governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nelle considerazioni finali all'assemblea dell'istituto. Secondo Panetta, il deterioramento del quadro geopolitico e dazi americani e la debolezza dell'economia tedesca stanno rallentando la crescita. Il conflitto nel Golfo aggiunge ulteriormente indebolito prospettive già fragili nei prossimi mesi. L'attività economica potrebbe ristagnare o persino contrarsi negli scenari peggiori. Il governatore chiede di aumentare la produttività, ridurre stabilmente il debito pubblico e orientare le risorse verso crescita, redditi e sviluppo. L'Europa invece chiede più rapidità d'azione e maggiore unità.
2: Arrivano segnali molto positivi intanto dal mercato del lavoro italiano. Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2025. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, il dato più basso degli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
1: La cronaca era latitante. Da oltre 2 anni l'uomo arrestato dalla Polizia di Stato a Torino dopo una violenta lite in un appartamento del quartiere Madonna di Campagna. Si tratta di un 49enne di origine marocchina, destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2024. Gli agenti sono intervenuti dopo la chiamata di una donna che si era barricata in cucina per paura di essere coinvolta nella discussione. L'uomo ha tentato di fornire false generalità e poi di fuggire, ma è stato raggiunto e fermato dopo un breve inseguimento. Dovrà scontare quasi 3 anni di reclusione ed è stato denunciato anche per resistenza e false attestazioni a pubblico ufficiale.
2: È arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta al virus Ebola durante la sua attività nella Repubblica Democratica del Congo. La professionista non presenta sintomi, le sue condizioni vengono definite buone. Resterà in osservazione fino all'8 giugno presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive. Sul tema è intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scritto alle istituzioni europee chiedendo massima attenzione, coordinamento e vigilanza alle frontiere. Secondo il governo italiano, la situazione sanitaria nell'Africa centrale richiede un monitoraggio costante.
1: E chiudiamo con lo sport, il basket, la Dolomiti Energia Trentino riparte da Alessandro Rossi. Il club ha annunciato l'ingaggio del tecnico campione d'Europa con la nazionale Under 20, che ha firmato un accordo biennale. Napoletano, 42 anni, Rossi ha iniziato la carriera nel settore giovanile del Napoli Basket prima dell'esperienza a Rieti e Scafati. Con la formazione campana ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2021-2022. Ora la nuova sfida sulla panchina di Trento, con l'obiettivo di consolidare il percorso di crescita della società nelle prossime stagioni. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
5: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
4: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
5: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Incidente al porto di Gioia Tauro, dove un operatore portuale è rimasto ferito dopo il ribaltamento di uno straddle carrier, il grande mezzo utilizzato per la movimentazione dei container. L'uomo è stato soccorso dai colleghi

e trasportato all'ospedale di Polistena. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, capitaneria di porto e sanitari. In corso le indagini per chiarire le cause dell'incidente. Ha rubato un giubbotto all'interno del comando della polizia locale di Reggio Calabria, ma è stato individuato grazie alle telecamere di videosorveglianza. Ha denunciato un 70enne che si era recato negli uffici per ritirare un documento. Il giubbotto, contenente effetti personali di un agente, è stato recuperato e restituito alla proprietaria. Dal 29 al 31 maggio Rende ospiterà i campionati italiani assoluti individuali e di prima categoria di squash maschile e femminile. L'evento si svolgerà allo Scorpion Health Club, con circa 100 atleti provenienti da tutta Italia. Tra i protagonisti attesi anche la pluricampionessa italiana Cristina Tartarone. Ingresso gratuito per il pubblico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Tu, figlio di un muratore, le

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
3: La NATO condanna l'attacco del drone russo contro un edificio in Romania e assicura difenderemo ogni centimetro del territorio alleato. Trump frena ancora sull'intesa con l'Iran, Banca Italia avverte, l'economia italiana perde slancio e servono più unità e rapidità d'azione in Europa. Istat, occupazione massimi dal 2004, disoccupazione a livelli più bassi degli ultimi 22 anni. Arrestato a Torino un latitante ricercato da oltre 2 anni dopo una lite in appartamento allo Spallanzani, la dottoressa di Medici Senza Frontiere esposta al virus Ebola in Congo. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco. Mico.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la NATO condanna con fermezza l'attacco che ha colpito un edificio residenziale in Romania durante un raid russo contro obiettivi ucraini vicini al confine. L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'Alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Dura anche la reazione dell'Unione Europea. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen afferma che la guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
2: Donald Trump continua a mantenere prudenza sull'ipotesi di un accordo con l'Iran. In una intervista a Fox, il presidente americano ribadisce che qualsiasi intesa sarà possibile soltanto se favorevole agli interessi degli Stati Uniti. Un accordo che non ci conviene ci riporterebbe alle ostilità, avverte Trump, definendo comunque gli iraniani ottimi negoziatori. Le dichiarazioni arrivano mentre Washington e Teheran avrebbero raggiunto un memorandum preliminare di 60 giorni. L'intesa però resta subordinata all'approvazione finale della Casa Bianca.
1: Voltiamo pagina. L'economia italiana continua a mostrare capacità di tenuta, ma sta perdendo slancio. Il messaggio lanciato dal governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nelle considerazioni finali all'assemblea dell'istituto. Secondo Panetta, il deterioramento del quadro geopolitico e dazi americani e la debolezza dell'economia tedesca stanno rallentando la crescita. Il conflitto nel Golfo aggiunge ulteriormente indebolito prospettive già fragili. Nei prossimi mesi l'attività economica potrebbe ristagnare o persino contrarsi negli scenari peggiori. Il governatore chiede di aumentare la produttività, ridurre stabilmente il debito pubblico e orientare le risorse verso crescita, reddito e sviluppo. L'Europa invece chiede più rapidità d'azione e maggiore unità.
2: Arrivano segnali molto positivi intanto dal mercato del lavoro italiano. Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2025. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche del 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, dato più basso negli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
1: La cronaca: era latitante da oltre 2 anni l'uomo arrestato dalla Polizia di Stato a Torino dopo una violenta lite in un appartamento del quartiere Madonna di Campagna. Si tratta di un 49enne di origine marocchina, destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2024. Gli agenti sono intervenuti dopo la chiamata di una donna che si era barricata in cucina per paura di essere coinvolta nella discussione. L'uomo ha tentato di fornire false generalità e poi di fuggire, ma è stato raggiunto e fermato dopo un breve inseguimento. Dovrà scontare quasi 3 anni di reclusione ed è stato denunciato anche per resistenza e false attestazioni a pubblico ufficiale.
2: È arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta al virus Ebola durante la sua attività nella Repubblica Democratica del Congo. La professionista non presenta sintomi, le sue condizioni vengono definite buone. Resterà in osservazione fino all'8 giugno presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive. Sul tema è intervenuta anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scritto alle istituzioni europee chiedendo massima attenzione, coordinamento e vigilanza alle frontiere. Secondo il governo italiano, la situazione sanitaria nell'Africa centrale richiede un monitoraggio costante.
1: E chiudiamo con lo sport, il basket. La Dolomiti Energia Trentino riparte da Alessandro Rossi. Il club ha annunciato l'ingaggio del tecnico campione d'Europa con la nazionale Under 20, che ha firmato un accordo biennale. Napoletano, 42 anni, Rossi ha iniziato la carriera nel settore giovanile del Napoli Basket prima dell'esperienza a Rieti e Scafati. Con la formazione campana ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2021-2022. Ora la nuova sfida sulla panchina di Trento, con l'obiettivo di consolidare il percorso di crescita della società nelle prossime stagioni. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

sbagli ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

puoi dire cosa quanto ho fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ho fatto male, eppure lo voglio rifare. Portami una primavera prima che appassisca davanti all'estate di tutti, così esile che la tormenta mi confonde con un panno steso al vento. Cerco un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, e che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

0: cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.
1: Radio Voce Amica.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti da tutto e da noi.

tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Dopo la disfatta di ieri con la sconfitta di Yannick Sinner, dopo il malore per mano di Juan Manuel Cerundolo, nessun italiano oggi sui campi del Roland Garros. A compensare la delusione, la vittoria di Matteo Berrettini e di Matteo Arnaldi, il calcio sarà Massimiliano Allegri, il successore di Antonio Conte. Sulla panchina del Napoli manca ancora l'ufficialità, ma negli ambienti la decisione è data per assunta. Davide Frattesi si avvicina all'addio all'Inter. Eselli il giorno del ricordo per sempre nei nostri cuori. Con questo post la Juventus ha voluto celebrare il 41esimo anniversario della tragedia. Lionel Messi sarà il capitano dell'Argentina per i mondiali 2026. Poi il basket, San Antonio domina Oklahoma e resta in corsa nelle finali NBA. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo la disfatta di ieri con la sconfitta di Yannick Sinner, dopo il malore per mano di Juan Manuel Cerundolo, nessun italiano oggi sui campi del Roland Garros. A compensare la delusione, la vittoria di Matteo Berrettini nella sessione serale. L'azzurro ha superato il francese numero 22 del seeding Arthur Rinderknecht in 3-7, 6-4, 6-4, 6-4, il punteggio a favore del tennista romano che approda al terzo turno del torneo parigino. Anche Matteo Arnaldi è approdato al terzo turno, il tennista azzurro ha superato il greco Stefano Tsitsipas in 4 set con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-3, 6-2. Il calcio sarà Massimiliano Allegri, il successore di Antonio Conte, sulla panchina del Napoli. Manca ancora l'ufficialità, ma negli ambienti la decisione è data per presa. La risoluzione consensuale del contratto di Vincenzo Italiano con il Bologna aveva fatto ipotizzare ieri che vi fosse una correlazione con i contatti che il tecnico nato in Germania aveva avuto nei giorni scorsi con i dirigenti del Napoli e con lo stesso presidente, ma così pare non sia. Allegri sarebbe considerato da De Laurentiis il tecnico più adatto a raccogliere l'eredità di Antonio Conte, sia per il palmarès sia per la maggiore abitudine rispetto a Italiano a frequentare palcoscenici internazionali. Davide Frattesi si avvicina all'addio all'Inter, il servizio della redazione.
2: Dopo due stagioni nerazzurro, il centrocampista romano sembra destinato a cambiare squadra per trovare maggiore continuità dopo un'annata vissuta spesso ai margini. Nonostante alcuni gol pesanti in Champions League, il classico 1999 non è riuscito a ritagliarsi uno spazio stabile, prima con Simone Inzaghi e poi con Christian Kivu. L'Inter valuta il giocatore tra i 20 e i 25 milioni di euro e potrebbe utilizzarlo come contropartita tecnica in due trattative molto importanti. Sul tavolo ci sono infatti i nomi di Marco Palestra dell'Atalanta e di Manu Koné della Roma, due profili considerati prioritari per il futuro della squadra.
1: Eiselle, il giorno del ricordo per sempre nei nostri cuori con questo post. La Juventus ha voluto celebrare il 41esimo anniversario della tragedia avvenuta in occasione della finale di Coppa dei Campioni tra i bianconeri e il Liverpool, con la scomparsa di 39 persone allo stadio di Bruxelles. Anche il Torino si è unito nel ricordo il 29 maggio 1985, una ferita indelebile nella storia del calcio europeo. Oggi ricordiamo le 39 vittime della tragedia dell'Eiselle, si legge sul profilo X del club granata del presidente Urbano Cairo. Lionel Messi sarà il capitano dell'Argentina per i mondiali 2026, il servizio della redazione.
3: L'annuncio è arrivato dal commissario tecnico Lionel Scaloni, che ha presentato la lista dei 26 convocati. Per Messi si tratterà della sesta partecipazione a una Coppa del Mondo, un record che conferma la straordinaria longevità del fuoriclasse argentino. A quasi 39 anni, l'attaccante guiderà ancora una volta la selezione nella difesa del titolo conquistato in Qatar nel 2022. Tra le assenze più significative figura quella del giovane talento del Real Madrid, Franco Mastantuono.
1: È finita 1-0 la partita amichevole premondiali disputata al Cairo tra Egitto e Russia, nazionale sospesa dal 2022 da tutte le competizioni FIFA e UEFA. Il gol decisivo è stato segnato da Mostafa Zico nel secondo tempo, assicurando una vittoria che infonde fiducia ai faraoni e sole due settimane dall'esordio nella fase a gironi dei mondiali. Ahmed Sayed, detto Ziso, aveva sostituito all'ultimo momento Mohamed Salah, arrivato in ritardo da Liverpool. Il basket: San Antonio domina Oklahoma e resta in corsa nelle finali NBA dopo il KO subito in gara 5. Di fronte alla possibile eliminazione, gli Spurs hanno reagito battendo i Thunder 118-91, portando la serie sul 3-3. Ora sarà decisiva gara 7 per stabilire la finalista della Western Conference. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

E mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore è una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

Lo so che eri abituata a fidarti solo di te stessa. Non esisteva nessun'altra regola che questa. Ed ogni metro, ogni palmo conquistato è stata una fatica.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Improvvisa fiammata di tensioni tra Russia e NATO dopo che un drone di Mosca ha colpito nella notte un edificio residenziale in Romania. Sempre nella notte un altro drone russo è precipitato su un mercantile turco salpato dal porto ucraino di Odessa. L'alleanza del Nord Atlantico ha condannato la sconsideratezza di Mosca, durante la posizione dell'Unione Europea e del governo italiano. Potrebbe essere finalizzata a ore l'intesa tra Iran e Stati Uniti. Caporalato lavoravano alla costruzione del nuovo consolato americano a Milano con una paga sotto la soglia della povertà. E poi scelte i 5 finalisti del premio Campiello giunto alla 64esima edizione. Tra poco.

0: bene così.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Improvvisa fiammata di tensioni tra Russia e NATO dopo che un drone di Mosca ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Dopo l'impatto è scoppiato un incendio e diverse persone sono rimaste ferite. L'episodio è avvenuto poco prima delle 3 della notte scorsa, mentre erano in corso massicci attacchi russi con droni nella regione ucraina di Odessa. Il governo romeno ha definito l'incursione una grave responsabile escalation e ha chiuso il consolato russo. Sempre nella notte un altro drone russo è precipitato su un mercantile turco saltato da poco dal porto ucraino di Odessa. A bordo sarebbe scoppiato un incendio. 2 membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. L'Alleanza del Nord Atlantico ha condannato la sconsideratezza di Mosca alla NATO, ha dichiarato la portavoce della NATO Elison Hart sui social media. Continuerà a rafforzare le misure e le difese contro tutte le minacce, comprese i droni. Il segretario generale dell'alleanza Mark Rutte è in contatto con le autorità rumene. Dura anche la posizione dell'Unione Europea e del governo italiano. Sentiamo.
3: La presidente della Commissione Ursula von der Leyen afferma che la guerra e l'aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
2: Ci spostiamo nel Golfo adesso, dove potrebbe essere finalizzata ora l'intesa tra Iran e Stati Uniti con l'Iran. Ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance: abbiamo compiuto molti progressi, è molto chiaro che, ha aggiunto, gli iraniani vogliono un accordo e vogliono aprire lo stretto di Hormuz. Il servizio della redazione.
4: Donald Trump continua a mantenere prudenza sull'ipotesi di un accordo con l'Iran. In una intervista a Fox il presidente americano ribadisce che qualsiasi intesa sarà possibile soltanto se favorevole agli interessi degli Stati Uniti. Un accordo che non ci conviene ci riporterebbe alle ostilità, avverte Trump, definendo comunque gli iraniani ottimi negoziatori. Le dichiarazioni arrivano mentre Washington e Teheran avrebbero raggiunto un memorandum preliminare di 60 giorni. L'intesa però resta subordinata all'approvazione finale della Casa Bianca.
2: In Italia adesso lavoravano alla costruzione del nuovo consolato americano a Milano con una paga sotto la soglia della povertà. La Procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per il colosso statunitense delle costruzioni Cadwell Construction. Secondo l'ipotesi degli inquirenti, l'azienda sfruttava una società indiana come intermediaria per reclutare lavoratori a stipendi infimi. Vasto incendio a Domus de Maria nel Cagliaritano. Il rogo che sta interessando la località Punta Sapala de Ametiu ha raggiunto alcune case di campagna ed è stata chiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di 2 persone disabili residenti nell'area. Per domare le fiamme che stanno bruciando la macchia mediterranea, in corso l'intervento del corpo forestale con il supporto di 2 elicotteri provenienti dalle basi operative di Villasalto e Fenosu. Voltiamo pagina. In chiusura, sono stati scelti 5 finalisti del premio Campiello nell'aula magna di Palazzo del Bo a Padova. La cinquina che si contenderà la vittoria finale della 64esima edizione sarà composta da L'immensa distrazione di Marcello Fois, Storia di un'amicizia di Ermanno Cavazzoni, La vita sempre di Elena Barbello, La ragazzina di Valeria Parrella e Lo sbilico di Alcide Pierantossi. La giuria dei letterati è presieduta per il primo anno da Roberto Cicutto. Il premio Opera Prima è stato invece assegnato a Ugyan Goda Nadesha per Acqua Sporca, edito da Einaudi. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

Ti ricordi quante volte ne abbiamo parlato? Tu dicevi, ma certo, anche due che si amano come noi, se un giorno dovesse finire, potrebbero ugualmente rimanere buoni amici. Ed io per farti felice, ti rispondevo di sì, ma dentro di me sapevo che non sarebbe stato

credo che oggi il mondo è cambiato, che bisogna adeguarsi ai tempi. Per me i sentimenti non cambieranno mai. Forse è la paura di dare tutto.

Oggi è un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi.
0: Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
0: Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa

0: della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù coronato di spine.
3: Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, Re dei Giudei!
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre

0: Tre servaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù, caricato della croce, che sale al Calvario.
1: Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco.
3: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù.
1: Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, regina della pace,
3: prega.

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: non ti scordare di me e noi.
1: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa?

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: tu non guardare indietro mai e vai.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
3: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
4: Le autorità europee sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia, lo ha affermato in un post su X il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa. Accordo tra Budapest e Bruxelles per lo sblocco dei fondi europei congelati per 16 miliardi di euro. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. L'economia italiana continua a mostrare segnali di tenuta, ma sta perdendo slancio il messaggio lanciato dal governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nelle considerazioni finali all'assemblea dell'istituto. Stromboli, flusso lavico dall'area craterica, un razzo New Glenn sviluppato dalla compagnia Blue Origin Jeff Bezos è esploso sulla piattaforma di lancio durante un collaudo la notte scorsa. Tra poco.
5: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Buona serata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le autorità europee sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia. Lo ha affermato in un post su X il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa. Cittadini dei paesi dell'Unione, siate vigili e non sorprendetevi di nulla, il sonno tranquillo è finito, ma sapete a chi chiedere spiegazioni, ha minacciato Medvedev dopo le reazioni europee al drone russo caduto in Romania. L'accordo raggiunto tra Budapest e Bruxelles per lo sblocco dei fondi europei congelati ammonta a circa 16 miliardi di euro. Lo ha annunciato il primo ministro ungherese Peter Magyar nel corso della conferenza stampa con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Questi fondi europei contribuiranno a rilanciare l'economia. Abbiamo concordato tutti i passaggi necessari per consentirne lo sblocco, ha indicato Magyar. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. Il paese africano ha comunicato che il 27 maggio un paziente guarito ha lasciato l'ospedale ed è stato dimesso, ha dichiarato ai giornalisti un referente dell'OMS, aggiungendo che si trattava del primo caso. L'economia italiana continua a mostrare segnali di tenuta, ma sta perdendo slancio. Il messaggio lanciato dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle considerazioni finali all'assemblea dell'Istituto, il servizio della redazione.
6: Secondo Panetta, il deterioramento del quadro geopolitico ed azioni americani e la debolezza dell'economia tedesca stanno rallentando la crescita. Il conflitto nel Golfo aggiunge ulteriormente indebolito prospettive già fragili nei prossimi mesi. L'attività economica potrebbe ristagnare o persino contrarsi negli scenari peggiori. Il governatore chiede di aumentare la produttività, ridurre stabilmente il debito pubblico e orientare le risorse verso crescita, reddito e sviluppo. L'Europa invece chiede più rapidità d'azione e maggiore unità.
4: Un nuovo flusso lavico che fuoriesce dall'area craterica nord è attivo da questa mattina sullo Stromboli e si sviluppa nella porzione medio-alta della Sciara del Fuoco. Contestualmente prosegue l'ordinaria attività stromboliana dalle aree crateriche nord e centro-sud con un'intensità variabile. Lo spattering dell'area craterica nord e quanto emerge dal monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo di Catania. Dal punto di vista sismico, l'ampiezza media del tremore vulcanico si attesta attualmente nella fascia dei valori medi. L'attività effusiva è tornata a svilupparsi a meno di 24 ore dalla cessazione della precedente, iniziata il 26 maggio. L'ultima pagina, un razzo New Glenn sviluppato dalla compagnia Blue Origin di Jeff Bezos è esploso sulla piattaforma di lancio durante un collaudo la notte scorsa, segnando una battuta d'arresto per le ambizioni dell'azienda di colmare il divario con la rivale SpaceX di Elon Musk. Un video pubblicato dal canale YouTube NASA Space Flight, che trasmette in streaming lanci spaziali dalla Florida, mostra l'accensione dei motori del razzo seguita da una violenta esplosione. Nell'incidente non ci sarebbero stati feriti. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nella

0: apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Bentrovati dalla redazione. Le navi rimaste bloccate nello stretto di Hormuz a causa del nostro straordinario e senza precedenti blocco navale, che ora verrà revocato, possono avviare la procedura per fare ritorno a casa. Salutate da parte mia le vostre mogli, i vostri mariti, i vostri genitori e le vostre famiglie, il vostro presidente preferito, lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. Improvvisa fiammata di tensioni tra Russia e NATO dopo che un drone di Mosca ha colpito un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Il governo romeno ha definito l'incursione una grave e irresponsabile escalation e ha chiuso il consolato russo. Dura e compatta la condanna di NATO, Unione Europea e anche dell'Italia e del servizio.
2: L'Alleanza Atlantica parla di un episodio grave e conferma l'impegno a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan, assicurando che l'alleanza è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Dura anche la reazione dell'Unione Europea. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen afferma che la guerra e l'aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. Solidarietà alla Romania arriva anche dalla premier Giorgia Meloni, che definisce l'episodio un atto gravissimo contro un paese membro dell'Unione Europea e della NATO.
1: Intanto arriva la replica di Mosca alla chiusura dell'ambasciata di Bucarest e suona come una minaccia. La risposta non tarderà. Già in precedenza gli aggressori russi avevano rincarato la dose. L'Europa, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, non può agire da mediatore nel processo di risoluzione della situazione in Ucraina perché sta combattendo al fianco di Kiev. Sta bene, non presenta sintomi. La dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, è arrivata all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. La donna rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. Per ora il test è eseguito in ospedale, il risultato negativo. Il test è stato effettuato allo Spallanzani di Roma, dove la dottoressa si trova ora per la quarantena, rende noto il Ministero della Salute. L'Italia ha continuato ad attuare misure che migliorano la qualità delle finanze pubbliche, riducono l'evasione fiscale e sostengono la sostenibilità di bilancio. Lo dice la Commissione europea nell'analisi sugli squilibri macroeconomici. L'Italia ha introdotto diverse misure contro evasione fiscale negli ultimi anni, con un sistema completo di compliance fiscale digitale grazie a fatturazione elettronica e trasmissione digitale dei dati. Sono attesi ulteriori miglioramenti della riscossione nel medio termine, afferma. Arrivano segnali positivi intanto anche dal mercato del lavoro italiano e al servizio della redazione.
3: Secondo l'Istat, ad aprile gli occupati sono aumentati di 123.000 unità rispetto a marzo e di 269.000 rispetto allo stesso mese del 2025. Il tasso di occupazione sale al 63,1%, il livello più alto registrato dall'inizio delle serie storiche del 2004. Scende invece la disoccupazione, che si attesta al 5,1%, il dato più basso degli ultimi 22 anni. In calo anche la disoccupazione giovanile, che scende al 16,9%.
1: Ultima pagina, in chiusura, sono stati scelti 5 finalisti del premio Campiello nell'aula magna di Palazzo del Bo a Padova. La cinquina che si contenderà la vittoria finale della 64esima edizione sarà composta dall'immensa distrazione di Marcello Fois, storia di un'amicizia di Ermanno Cavazzoni, la vita sempre di Elena Barbello, la ragazzina di Valeria Perrella e lo sbilico di Alcide Pierantossi. La giuria dei letterati è presieduta per il primo anno da Roberto Cicutto. Il premio Opera Prima è stato invece assegnato a Ujan Goda Nadesha per Acqua Sporca, edito dai Naudi. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 33 minuti. RVA, Radio Voce Amica.

0: una nuova puntata, una nuova puntata qui all'interno del Fizz Show. Scusa se sono stata così veloce, Alessandro Fizzotti qui all'interno del Fizz Show. Perché sono stata veloce? Perché è il weekend.
1: Certo.
0: È il weekend, Ale, ti do questa notizia.
1: Non aspettava altro.
0: È arrivato anche questa settimana. Non ci posso credere.
1: Credici.
0: No, perché lunedì, guarda, era così lontano il venerdì, lunedì.
1: E invece adesso è
0: È qui, e stasera, guarda, stasera ho dei belli impegni.
1: Ci porterà fortuna la luna.
0: Speriamo. Ma sì, dai, ne abbiamo bisogno,
1: E con chi?
0: Di fortuna ne abbiamo bisogno.
1: No, dico con chi ha degli impegni.
0: Con la fortuna.
1: Sì, certo.
0: No?
1: Fortunata, probabilmente la tua amica.
0: No, nel senso. Esatto.
1: Sì, no, perché poi lei ha tutte queste amiche meravigliose.
0: Sì, ma oggi ci divertiamo
1: di Silvia
0: stasera.
1: Se volete vedere le belle facce delle amiche di Silvia, andate sulla sua pagina Facebook e anche su Instagram. Troverete delle foto veramente incommiabili di queste donne meravigliose.
0: Hai finito?
1: Sì, no, ma volevo fare un po' di pubblicità.
0: Ma non credo che ai nostri radioascoltatori interessino le mie amiche.
1: Ma meno male, ma ce lo auguriamo che rimangano lì.
0: Ma allora?
1: Nell'Instagram o nel Facebook, è meglio lasciarle lì, perché sono meravigliose, solo lì le potete trovare.
0: Altre parti.
1: Come?
0: No.
1: Difficoltà. Dica.
0: Ma che cos'è che dici?
1: Ma no, si figuri.
0: Ma chi è che ti sta ascoltando nel tuo delirio? Parla di cose che ci interessino,
1: esatto.
0: Non delle mie amiche.
1: Ma no.
0: Che saluto tutte.
1: Salutiamo
0: se
1: tutte.
0: Se non ci fossero loro.
1: Tutte le amiche di Silvia,
0: sì,
1: tante, incommensurabili e meravigliose.
0: Assolutamente.
1: Una
0: e senza
1: più bella
0: di loro,
1: dell'altra.
0: E senza di loro.
1: Senza di loro lei non potrebbe dire
0: d'altra parte
1: sono la più
0: novero, nel novero ci sei anche tu, Alessandro Fizzotti.
1: Sì, ma io non sono la tua amica, sono il tuo amico, è diverso. Vogliamo,
0: guarda che non c'è tanta differenza.
1: Ah, sì, lo dici tu.
0: Te lo dico.
1: Sì.
0: Poi tu
1: Dopo ti faccio vedere la differenza.
0: Chiaramente
1: è una differenza sostanziale.
0: Con i neuroni che ti ritrovi non sempre arrivi a cogliere, però.
1: Srotolo la differenza qui sulla scrivania.
0: Ti vogliamo bene anche per quello che sei e che non sei.
1: E quindi
0: pensa che atto di fiducia.
1: Mentre srotolo tra poco la differenza con le sue amiche.
0: Non abbiamo detto niente, che cosa facciamo oggi?
1: Ma non ne devono sapere niente, perché
0: oggi
1: c'è una sorpresa.
0: Allora, a parte il weekend,
1: ecco,
0: che cosa ascoltiamo nel Fizz Kids?
1: Non te lo dico.
0: Musica da weekend, poi.
1: Perché musica da weekend, non
0: sì.
1: è musica da camera quella che facciamo oggi. Comunque.
0: Camera weekend.
1: Collegamenti speciali.
0: Non ho capito la connessione.
1: Per
0: e poi.
1: E i punti di contatto che arrivano adesso, andiamo.
0: E nonostante
1: andiamo.
0: Il Fizz.
1: Fermati. Esci da quel corpo.
0: Nonostante il Fizz, ci divertiremo.
2: Sei sintonizzato su Radio Voce Amica. Chiamaci allo 0985 27 43 73 e se vuoi puoi anche inviare un'email diretta rva@tiscali.it.
3: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
4: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
3: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un angolo di

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della serenità.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Fit Show.

0: Entriamo all'interno del Fit Show grazie alla nostra parte tecnica. Oggi abbiamo il piacere di ospitare una firma d'esordio che promette un po' di scuotere le fondamenta del classico giallo. Diamo il benvenuto a Bianca Iula, autrice del romanzo Il prezzo del cambiamento, Nera Jones Investigazioni, edito da Mursia. Benvenuta.
1: Grazie mille per l'invito.
0: Allora, Bianca non è solo una scrittrice, è una sviluppatrice web, graphic designer e fotografa di Milano. Questa sua anima, dedita alla tecnologia e appunto alla visiva, trasuda, diciamo, in ogni parte di questa storia, di questo libro, dove la realtà urbana si fonde con gli abissi digitali. Al centro di questa storia, come dice il titolo, c'è questa Nera Jones, che è un'investigatrice che opera fuori dai radar. Niente targhe, niente pubblicità, solo un codice per accedere al suo ufficio, che è nascosto. Il caso parte dalla scomparsa di un adolescente, figlio di un uomo potente che vuole evitare scandali, ma si trasforma presto in un'indagine sui temi dell'identità di genere, del mondo queer e del potere degli algoritmi. Un'opera che non è solo un libro, ma un vero progetto transmediale. E allora, Bianca, la tua protagonista, Nera Jones, rompe quello che è lo stereotipo, diciamolo, dell'investigatore classico, no? Già dalla sua presentazione. È una donna che si muove tra travestimenti e hacker, ma che alla fine deve sporcarsi le mani con la realtà. Ecco, quanto c'è della tua esperienza nel mondo digitale in Nera e perché hai sentito il bisogno di creare un personaggio che rifiuta quelle che sono le etichette tradizionali?
1: Allora, vabbè, c'è tantissimo dentro di me, quindi tutto il discorso appunto del mio essere una programmatrice e anche un ex hacker degli anni 80, e quindi ho messo dentro molte delle mie competenze e conoscenze. Però appunto volevo evitare che si risolvesse tutto in un romanzo dove con la tecnologia si arriva in fondo all'investigazione. E quindi per mettere anche in difficoltà la mia alter ego, appunto lei deve sporcarsi le mani perché non sempre la tecnologia è a disposizione.
0: Il titolo del romanzo parla di un prezzo del cambiamento, no? Nel libro affronti dei temi che sono cruciali come l'identità di genere, il mondo queer, spesso visti attraverso la lente del pregiudizio, per esempio, al contrario dell'invisibilità del digitale. In che modo la scomparsa del ragazzo nel romanzo diventa il pretesto per esplorare ciò che realmente ci definisce come esseri umani oggi?
1: Allora, appunto, la scomparsa è una specie di scusa appunto che regge col romanzo, bisogna rintracciarlo e si parte già dal padre che è un politico, quindi osteggia qualunque cosa, e quindi l'investigazione procede appunto per ritrovarlo e si esplora vari tipi del mondo queer e quindi si interroga anche la protagonista stessa su alcune cose del suo passato per arrivare al finale dove c'è, diciamo, l'antagonista, che è un ritorno appunto del passato. E tra l'altro abbiamo dovuto inserire una cosa chiamata Lemmario in fondo, perché i protagonisti hanno vari nomi, quindi un nome precedente, il nome attuale, quindi ci sono tante identità anche per le stesse persone.
0: La cosa che mi ha colpito è che hai creato un'estensione digitale del romanzo tramite il sito di Nera Jones e quindi il terminale dei segreti. Questa scelta, diciamolo, trasforma noi lettori in un partecipante attivo, no? Pensi che il futuro della narrativa gialla debba necessariamente passare per questa ibridazione tra carta e web per riuscire, insomma, a raccontare correttamente la nostra contemporaneità? Cosa credi in questo?
1: Ma secondo me sì, anche perché io ho voluto estendere subito perché ci sono anche delle tematiche che mi piace affrontare, però rallenterebbero la trama. Quindi mettere dei contenuti speciali, fai conto che nel sito sono nascosti al momento 5 racconti ambientati appunto nell'universo di Nera Jones e ognuno esplora una piccola parte che però nel romanzo avrebbe rallentato tutto il racconto. Quindi è molto importante secondo me estendere in modo che anche il lettore ha una specie di continuità sul personaggio che sta piacendo a tutti.
0: Ci ha colpito davvero Bianca Iula, così come Il prezzo del cambiamento, Nera Jones Investigazioni, questo libro edito da Mursia. Insomma, se volete leggere un giallo davvero differente e tecnologico, ce l'abbiate qui. Insomma, grazie Bianca, un abbraccio di cuore.
1: Grazie a tutti, un abbraccio investigativo.

0: sempre qua all'interno del Fit Show. Vi ringraziamo ovviamente per essere con noi, il nostro pubblico, il nostro Beniamino, no? Il nostro pubblico che ci segue, Silvia.
1: Sì, continuate
0: dall'inizio
1: a fare
0: nostra stagione,
1: a far arrivare i vostri messaggi qui all'interno del Fit Show. Noi li leggiamo tutti ovviamente e cerchiamo anche di accontentare le vostre preferenze musicali. Tra pochissimo andiamo a sentircene qualcuna, ci sarà anche il disco Fit, ma non solo, siamo pronti con il collegamento speciale e la notizia che commenteremo insieme.

0: Siamo all'interno del Fit Show con il nostro collegamento insieme a Stefano Resmini. È Girovagando la sua rubrica. Stefano, ben trovato.
1: Ciao Alessandro e ben trovate tutte e tutti.
0: Oggi parliamo di una bella mostra, Stefano.
1: Oggi insieme andiamo a Magnano di Traversetolo, vicino a Parma, perché fino al 28 giugno c'è una mostra imperdibile. La grande mostra è il simbolismo in Italia, origini e sviluppo di una nuova estetica. È visitabile nelle stanze della Villa dei Capolavori, una villa storica di un vero collezionista, immersa nella campagna e circondata da un parco romantico con piante esotiche, alberi monumentali e popolato da pavoni bianchi e colorati animali, sovente raffigurate tra i dipinti di quel movimento che va sotto il nome di simbolismo. Il simbolismo è una corrente artistica che si colloca sul finire del 1800 e i primi del 1900. Si prefisse l'obiettivo di non rappresentare le cose, ma l'alone di mistero che le circondava, di non rappresentare la realtà, ma il sogno della realtà. Non voleva raccontare il visibile, ma l'invisibile che nel visibile traspare. Sono oltre 150 le opere divise in 7 sezioni che si possono ammirare lungo il percorso, che è un vero viaggio nell'immaginario simbolista. Ci sono lavori di Giovanni Segantini, Pellizza da Volpedo, Gaetano Previati, Emilio Longoni, Adolfo Wills, Libero Andreotti, Mario Fortuny, Arnold Böcklin, Max Klinger, provenienti sia da musei e istituzioni importanti, ma anche da collezioni private. Sono dipinti, sculture, incisioni che riescono a tenere insieme tradizione e modernità, con espliciti riferimenti alle istanze spirituali, al mito, al paesaggio. La natura è un organismo vivente, il mito diventa una esperienza conturbante, la figura femminile è una presenza ambivalente. Sappo, Semiramide, Salomè, Ofelia diventano ninfe, fuggenti undine, tentacolari meduse e conturbanti fauni. La mostra è un susseguirsi di capolavori che fanno sognare, perché giocano con il mistero, con la contemplazione, con il desiderio e la seduzione, temi cari sia ai simbolisti italiani che a quelli di tutta Europa. Una mostra veramente, come dicevo prima, imperdibile.
0: Imperdibile, davvero. Grazie al nostro Stefano, che torna al prossimo appuntamento, che sarà anche l'ultimo per chiudere insieme il Girovagando di questa bella stagione insieme. Un abbraccio, a presto.
1: A presto e al prossimo, quindi Girovagare.

0: L'annuncio di Trump, il blocco navale di Hormuz sarà revocato a breve, la decisione finale. Italia, Germania, Francia, Paesi Bassi, Polonia e Spagna hanno raggiunto una posizione comune sul pacchetto per l'integrazione e la vigilanza dei mercati finanziari proposto dalla Commissione europea. L'economia italiana continua a mostrare segnali di tenuta, ma sta perdendo slancio. È il messaggio lanciato dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle considerazioni finali all'Assemblea dell'Istituto. Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, sono 19 feriti dell'incidente occorso ad uno scuolabus che era diretto verso la borgata costiera. Di undicenne tenta di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma viene bloccato prima di riuscire a ferirlo. E poi lo sport tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Potrebbe essere annunciato domenica l'accordo tra Washington e Teheran per porre fine al conflitto, riaprire lo stretto di Hormuz e mettere fine al programma nucleare iraniano. Trump dice ora nella Situation Room per la decisione definitiva. Il presidente americano aggiunge: estrarremo uranio e lo distruggeremo con Teheran e AIEA. Ma Teheran frena, controlliamo noi Hormuz, Trump prende solo batoste, la Cina può essere garante dell'intesa. Italia, Germania, Francia, Paesi Bassi, Polonia e Spagna hanno raggiunto una posizione comune sul pacchetto per l'integrazione e la vigilanza dei mercati finanziari proposto dalla Commissione europea, individuando 6 priorità per i negoziati in Consiglio e rilanciando l'obiettivo di un'unione del risparmio e degli investimenti. E quanto emerge dal documento congiunto firmato dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti e dagli altri 5 ministri delle finanze e dei 6 big dell'Unione europea che si sono riuniti a Berlino nel formato E6. L'economia italiana continua a mostrare segnali di tenuta, ma sta perdendo slancio, il messaggio lanciato dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle considerazioni finali all'Assemblea dell'Istituto del Servizio della Redazione.
3: Secondo Panetta, il deterioramento del quadro geopolitico e dazi americani e la debolezza dell'economia tedesca stanno rallentando la crescita. Il conflitto nel Golfo aggiunge ulteriormente indebolito prospettive già fragili nei prossimi mesi. L'attività economica potrebbe ristagnare o persino contrarsi negli scenari peggiori. Il governatore chiede di aumentare la produttività, ridurre stabilmente il debito pubblico e orientare le risorse verso crescita, reddito e sviluppo. L'Europa invece chiede più rapidità d'azione e maggiore unità.
0: A Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, sono 19 i feriti dell'incidente occorso ad uno scuolabus che era diretto verso la borgata costiera. Il mezzo si è scontrato con un SUV e si è coricato sul lato. A bordo viaggiavano gli alunni della Santa Gemma Boscarino Pirandello con i loro docenti, accompagnati da assistenti del servizio comunale. 14 bambini rimasti feriti, 2 in condizioni più gravi, l'autista dello scuolabus, 2 insegnanti, un genitore che stava accompagnando i ragazzi e il conducente dell'autovettura. Ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a farlo. Protagonista dell'episodio, uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe portato a scuola 2 coltelli di piccole dimensioni, avrebbe cercato di aggredire il docente davanti ai compagni di classe. L'undicenne avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere e poi avrebbe ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram. Lo sport, Fabio Di Gianantonio mette tutto in riga nel venerdì al Mugello, prima già nelle FP1, l'Alfiere VR46 si è ripetuto in prequalifica sputnandola su Francesco Bagnaia per 91 millesimi, terzo Enea Bastianini che ha piazzato la zampata nel finale inserendo la KTM del team Tech 3 davanti a Morbidelli e Aldeguer. Segue Marc Marquez in sesta posizione, a 2 decimi dalla vetta il pilota ufficiale Ducati si è messo alle spalle le Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin, accreditate rispettivamente della 7ª e 8ª posizione. Il ciclismo, Sepp Kuss vince il tappone dolomitico del Giro d'Italia, la 19ª frazione da Feltre ai Piani di Pezzè. Dopo una giornata in fuga, lo statunitense arriva davanti a Derek G e a Giulio Ciccone che si prende la maglia azzurra di miglior scalatore. Tra gli uomini in classifica controlla il vantaggio Jonas Vingegaard, mentre Jay Hindley scavalca al terzo posto Timen Arensman. Abbiamo terminato, buona serata.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
4: Fitz Show. Fitz Show.
5: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: Siamo al venerdì con le notizie.
1: Allora, chiudiamo questo mese di maggio, mese di matrimoni. Oggi ho una perla da matrimonio, decisamente.
0: Decisamente
1: suinolare.
0: Ecco,
1: pensate un po'.
0: C'è un porco nella notizia. Sì.
1: Una coppia inglese-olandese.
0: Sì.
1: Decide di avere non una damigella d'onore qualunque, ma una maiala, una maialina, che battezzano Babe. La maialina ha 20 mesi, calma, composta, più educata di molti invitati, devo dire. Restava lì, neanche un grugnito in più, roba da eleganza da sfilata in passerella. E così ha spiegato la sposa: non la volevamo umana, la damigella, perché meglio una compagnia stabile e adorabile, e io avrei detto odorabile, che una compagnia umana che ogni tanto poi ti tradisce.
0: Pure.
1: Il matrimonio era intimo, pochi parenti, e loro: portiamoci la figlia, cioè no, la suina. Un colpo di genio, Ale, là dove meno te l'aspetti, perché un matrimonio con una maiala io non l'avevo mai visto, come
0: che
1: dire.
0: Maialata.
1: Hanno fatto pure i dolcetti ai lamponi per tenerla buona,
0: Pure.
1: Sì, sì, sì, formidabile. Signori, lo dico io, la porcellina ha rubato la scena.
0: Credo, voglio dire,
1: fotografata accanto agli sposi come una star, perfino più coerente di molti influencer strapagati.
0: Questi sono gli errori da non fare per i matrimoni: mai creare una star diversa dagli sposi, perché poi, come
1: certo,
0: hai detto tu, ruba la scena.
1: Perché
0: no?
1: Ci scommettiamo, Ale, che sui social ha più like della Ferragni in bikini.
0: Assolutamente.
1: Ecco, allora,
0: sì.
1: Siamo sicuri che una damigella debba essere suina,
0: appunto.
1: Ah, però in effetti la maialina non chiede particolare alimentazione, non chiede un menù che costa 150 euro a ospite, tu lo sai bene. Due grugniti, due crocchette, torna a posto, Ale. In effetti potrebbe essere più comoda e più economica, mica come certi umani che chiedono una stanza VIP e un fotografo personale. Penso anche agli invitati immortalati: papà in sneakers, figlie in abito francese e in mezzo una maialina in smoking improvvisato.

0: Insomma, quando si parla di maialate, ne è arrivata una da un matrimonio, una maialina che ha fatto la praticamente
1: la damigella. Pensa che reggeva lei col musetto lo strascico.
0: Pensa un po'.
1: Ecco, mica la cugina di 3 anni che inciampa sempre.
0: Ma perché? Io mi chiedo, ma perché? Ma lasciamoli stare gli animali che stanno così bene per i fatti loro. Dobbiamo sempre mettere di mezzo.
1: Vabbè, però diciamo, prendiamo sempre il positivo verso la fine, che questo matrimonio ci ricorda che l'amore non ha regole né specie. Ecco, e se volete un consiglio, cercate la vostra maialina, perché alla fine la damigella più adorabile è quella che non fa gossip, non becca l'open bar e torna fedelissima a letto.
0: Non fate porcate.
1: In questo caso in stalla.
0: Questo è il messaggio subliminale di Silvia,
1: non
0: che
1: fate
0: ringraziamo.
1: Fate porcate, ma prendete maialini.
0: Ciao ciao. Buon weekend.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: dormire.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Grusi ribalta al porto di Gioia Tauro, ferito un operaio. Ruba un giubbotto nel comando della polizia locale, denunciato. Arrende i campionati italiani assoluti di squash. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Incidente al porto di Gioia Tauro, dove un operatore portuale è rimasto ferito dopo il ribaltamento di uno straddle carrier, il grande mezzo utilizzato per la movimentazione dei container. L'uomo è stato soccorso dai colleghi e trasportato all'ospedale di Polistena. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, capitaneria di porto e sanitari. In corso le indagini per chiarire le cause dell'incidente. Ha rubato un giubbotto all'interno del comando della Polizia locale di Reggio Calabria, ma è stato individuato grazie alle telecamere di videosorveglianza. Ha denunciato un 70enne che si era recato negli uffici per ritirare un documento. Il giubbotto contenente effetti personali di un agente è stato recuperato e restituito alla proprietaria. Dal 29 al 31 maggio rende ospiterà i campionati italiani assoluti individuali e di prima categoria di squash maschile e femminile. L'evento si svolgerà allo Scorpion Health Club con circa 100 atleti provenienti da tutta Italia. Tra i protagonisti attesi anche la pluricampionessa italiana Cristina Tartarone. Ingresso gratuito per il pubblico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Eccoci qua, buonasera a tutti, buonasera. Ben ritrovati finalmente. Pensavate di esservi
1: liberati
0: di noi, cioè. Invece no, ci siamo sempre qui presenti.
1: Siamo venuti a schiattare di caldo.
0: Perché praticamente il nostro contratto prevedeva un'altra puntata, quindi dobbiamo. Io e Luca dobbiamo sopperire ai nostri obblighi, agli obblighi.
1: Ci hanno chiamato d'urgenza ieri.
0: Dobbiamo
1: sera,
0: fare questa quindi... puntata che chiude la terza stagione di questa nostra
1: trasmissione
0: radiofonica. Radio
1: salutiamo i telespettatori.
0: Salutiamo tutti, buonanotte, ci vediamo la settimana.
1: Spettatroci.
0: È stato un mesetto un po' impegnato, allora, da parte
1: nostra. Da quando è iniziato.
0: Da quando fu redenta. praticamente, aspetta che ci arrivano dei messaggi.
1: Vatti a prendere il pennino.
0: Ci hanno obbligato a fare questa puntata perché...
1: Ti prego di rispondere perché sennò
0: ci sono delle cose da fare. Lascio il telefono al mio assistente Carmine, vediamo se...
1: Ti ho promosso assistente.
0: No, dicevamo, allora, perché questa puntata? Perché deve racchiudere praticamente l'annata, facciamo un sunto, un riassunto di quello che è successo durante questo anno di trasmissione.
1: Perché hai avuto l'onore di intervistare...
0: Io?
1: Sì.
0: Perché tu
1: no? Tony Cicco.
0: Tu no? Sì, siamo stati la radio ufficiale dell'evento Radici in Cammino che si è svolto l'1, 2, 3 di maggio. Abbiamo fatto tante interviste.
1: Discretuccio, un po' di...
0: Un po' di freschino.
1: Un po' freschino.
0: Un po' freschino, però diciamo ci siamo divertiti molto. Abbiamo fatto le nostre dirette, ci hanno chiamato tanti posti e ci hanno ringraziato per aver fatto partecipare anche quelli che non erano a Verbicale
1: con una diretta fiume
0: dirette lampo e dirette fiume. Abbiamo fatto dirette video e anche interviste a tutti quelli che hanno fatto parte della che sono saliti sul palco. Purtroppo il tempo non ha agevolato,
1: specialmente nella prima serata.
0: Sì, un freddo cane, però
1: un vento pazzesco.
0: Ci siamo coperti e adesso cominciamo con il nostro caldo, finalmente. La prima puntata sbracciato. Ho fatto questa osservazione che tu una camicia un po' quadrata stasera.
1: Sì.
0: Come mai?
1: Non lo so.
0: Per renderti
1: più raccolto.
0: Io ho caldo, non so perché, forse perché ho mangiato tardi, ho finito di mangiare tardi e mi sono reso conto che erano le 9 quasi.
1: Sei arrivato puntualissimo, hai preparato bene la diretta.
0: C'ho anche il fiatone ancora. Sì.
1: Ti sei scordato la metà delle cose che ti dovevi portare ieri.
0: Sì, il telefono squilla, salutiamo chi ci sta ascoltando.
1: Senza aver dato il nome, rispondi tu per l'ultima volta, va? Ti do
0: questo onore.
1: Vai.
0: Vediamo se mi dà il pernacchione.
1: No, pernacchione fino adesso non. Pronto? Ce n'è. Togliti la cuffia altrimenti non senti.
2: Come?
1: Stanno litigando al telefono.
2: Chi va piano?
1: Bassano e va lontano.
2: Ok.
1: Ok,
2: ci sentiamo dopo. Devo sbrigare dei documenti.
1: Se vuoi anticipare fai tu la pernacchia così.
0: Ha detto che chi va sano va piano e va lontano.
1: Allora, poi,
0: chi va piano va sano e va.
1: Dopo l'evento, diciamo, sono successe le cose in campionato.
0: Parli di calcio. Sì. Allora, per parlare di calcio, perché innanzitutto seguiremo stasera
1: di calmezza
0: la diretta di Monza-Catanzaro, che in questo momento, finito il primo tempo, e vedo il Catanzaro vincere 1-0. Quindi, se facciamo un altro goals, non succede nulla.
1: Non c'è sta nessuno.
0: No, mo lo chiamo io. Facciamo un altro gol noi del Catanzaro.
1: Il maiale nel porcile.
0: Non succede nulla, ma se ne facciamo due passiamo, perché tu mi insegni che se il Catanzaro fa 2-0, quindi pareggia la partita dell'andata.
1: L'andata era finita
0: 2-0 per il Monza.
1: Ai ai ai.
0: Però
1: che ricordo l'ex squadra di Gregorio
0: e di Galliani. Si finisce 2-0
1: di lui.
0: Passa il Monza perché si è qualificato meglio in campionato, cioè, come terza,
1: come noi contro il Como.
0: Dobbiamo
1: noi
0: farne
1: altro. Dobbiamo
0: farne altro. Poi parleremo anche di tutti questi miscugli di allenatori che stanno
1: degli acquisti.
0: Ci sono tante cose da dire stasera, quindi le dobbiamo riassumere subito perché è tardi. Attenzione. Già è tardi.
1: Arriva il primo aggiornamento. Se finisce 2-0 si va ai supplementari. Questa è la sentenza
0: che io non so proprio niente di.
1: Perché sono annullati il fatto di.
0: Si è annullato. Ma siete sicuri? Sì, dopo andiamo a controllare sul nostro portale.
1: Giusto,
0: Gemini.
1: No.
0: questa è bella,
1: anche se tu dovresti chiedere a Siri.
0: Poi ci saranno anche gli ospiti, ospiti di prestigio ormai, perché ci sarà
1: qualche mago, c'è qualche mago,
0: no, lo dico,
1: c'è gioco di
0: prestigio. Ci sarà un piccolo gruppo di Thule, di Thule Band, perché proprio oggi è uscito il nuovo singolo che noi
1: subito trasmettiamo, se arriva il pennino
0: lo anticipiamo e lo inseriamo nella nostra scaletta.
1: Se arriva
0: scaletta.
1: Il pennino via scooter,
0: no, penso che arrivi. Allora partiamo subito con il primo brano. Abbiamo già dato i numeri eccetera, li vuoi dare al volo?
1: Vabbè, penso
0: già sento un sottofondo che mi piace.
1: 353-3283-975, il fisso è già squillato, quindi stiamo a posto.
0: 085-27-43-73, tutto molto veloce stasera perché dobbiamo andare a recuperare il pennino, sperando che
1: vai, scappa, mettiti il giumbino,
0: vai con il primo brano, vai.

0: E questo è un pezzo dance.
1: Sì, non finisce, ci siamo fatti una doccia. Nel frattempo.
0: Allora, mo siamo un poco più rilassati perché il pennino allora, è arrivato.
1: Innanzitutto un aggiornamento,
0: una precisazione
1: sul regolamento.
0: Qual è?
1: Perché quasi finisce 2-0 come avevi detto prima.
0: Io sono
1: il Catanzaro se ne va a casa.
0: Stiamo ancora
1: sta giocando allo stadio Brianteo.
0: No, non si chiama Brianteo. Una volta si chiama.
1: Si può dire
0: Power Stadium. Sì,
1: quello delle scarpe di John Travolta, per capirci.
0: Sì, il Catanzaro è in tenuta nera verde. Nero verde fosforescente
1: con la scritta dello sponsor che non possiamo
0: si può dire, e il Monza è in tenuta rossa. Questo lo possiamo dire tranquillamente. Siamo sullo 0-1. C'è Iemmello che è bello carico, lo vedo carico. Già il portiere del Monza ha fatto delle parate strepitose. Noi stiamo sperando nel 2-0 almeno fino al settantesimo.
1: Allora,
0: perché poi fino dall'ottantesimo in poi si può sperare un bel 3-0.
1: Vabbè.
0: Oh, significa Serie A. E questo non capita dagli anni 70. Per il Catanzaro.
1: Da quando c'era Palanca che ricordiamo portava di scarpe 36
0: e faceva i gol da calcio d'angolo.
1: È vera sta cosa. Sì. Calzava 36.
0: Come i bambini.
1: E tirava le punizioni alla...
0: Come, ma nei primi i piedi non crescevano.
1: Non lo so, forse portava
0: un riduttore. Un riduttore di scarpe. Stavo dicendo, come ho detto prima, noi stiamo aspettando i Tulle band che stanno per arrivare. Mi hanno detto intorno alle 10, verso i 10, e quindi speriamo che siano puntuali per le 10, perché noi la trasmissione deve andare avanti e quindi cercheremo di ospitare tutti. Non so se arrivano tutti, però una combricola arriverà.
1: Dopo l'evento di Radici in Cammino, Sinner ha vinto almeno 7-8 tornei.
0: Sì, anche Antonelli ha vinto parecchi gran premi.
1: 12 gran premi. E invece in Serie A che succede? Guarda, il pallone non è perfettamente sul
0: c'è anche Petagna.
1: È un po' più avanti, infatti lo fa aggiustare.
0: Un piccolo putiferio da come
1: perché a un certo punto
0: campionato.
1: Juventus e Milan hanno deciso di perdere tutte le partite che le avrebbero portate a qualificarsi
0: e di dedicarsi per l'anno prossimo, proiettarsi alla Europa League,
1: Europa League
0: è una coppetta ormai che
1: al Milan manca. Invece la Juve l'ultima volta l'ha vinta nel 1993 contro il Borussia Dortmund,
0: sì,
1: con vari gol di Baggio in finale. Allora la finale si giocava andata e ritorno, ti ricordi?
0: Sì.
1: E si chiamava Coppa UEFA.
0: Bravo, questo
1: se non
0: è importante, sì, questa è una cosa importante. E poi sono successe tante
1: delle
0: cose
1: se non mi sono messi a perdere 10 partite.
0: Bisogna ricordare che hanno licenziato un allenatore
1: che sarebbe Allegri
0: del Milan, e poi si è trasformato tutto in
1: una fagiolata.
0: Una fagiolata, in una catena di allenatori che stanno cambiando squadre. Non si
1: Sarri
0: capisce.
1: Va.
0: Allora, Sarri se ne va all'Atalanta.
1: All'Atalanta. Che era la panchina dell'Atalanta era occupata da
0: Palladino.
1: E che se ne va, non si sa.
0: E non si sa dove.
1: Poi Gattuso prende il posto di Sarri alla Lazio.
0: Alla Lazio. Allegri se ne va a Napoli.
1: A Napoli, furbacchione, perché approfitta di tutto quello che ha fatto Conte.
0: Che se ne va al Milan, probabilmente.
1: E l'anno prossimo il Napoli farà un grande campionato.
0: Mentre, perché come si chiama? Italiano era stato contattato dal Napoli, quindi si è svincolato dal Bologna e è rimasto come una pera. Il Bologna nel frattempo ha acquistato Tedesco, Giovanni Tedesco.
1: Ma italiano, sono tutti...
0: Uno è italiano e uno è tedesco.
1: Cognome non ce l'hanno.
0: No, sono tutti cognomi. Uno è tedesco Giovanni e italiano Francesco. Sono cognomi.
1: Invece la Juve rimane ferma.
0: La Juve rimane sempre...
1: Tassi,
0: perché
1: non ha cambiato una virgola.
0: Conferma la grande annata che ha fatto.
1: Confermeranno pure il portiere.
0: Tutti confermati. E quindi ci sarà una specie di mercato allenatori che vedrà
1: La Serie A in subbuglio. E ti ricordo che l'11 giugno
0: cominciano
1: i mondiali,
0: che noi guarderemo nel letto,
1: in TV come sempre, però senza lì,
0: senza avere una squadra per cui tifare, una nazione, diciamo così.
1: Anzi, facciamo una cosa, dopo facciamo un sondaggio e ce la scegliamo stasera.
0: Io già ce l'ho,
1: che c'è Carlettone Angelotti.
0: No.
1: Un maiale non può allenare.
0: No, non per questo. Io spero che vinca una squadra che non ti aspetti. Non ne ha vinto mai
1: il Croazio?
0: No, non ha vinto mai i mondiali. Quando apriremo il sondaggio, poi ti dirò.
1: Le Belgique?
0: Non posso esprimermi.
1: Allora ce lo devi rivelare prima della fine.
0: Guarda il Catanzaro. Eccolo che là, è parata ancora, mannaggia. Stasera è una sofferenza, è una partita che teniamo e ci prende perché speriamo che il Catanzaro vada in Serie A l'anno prossimo, così ci andiamo a vedere le partite a Catanzaro, che è vicino.
1: Anche perché insomma, arrivi prima a Roma, però...
0: Vabbè, la squadra diciamo della nostra Calabria, e quindi speriamo che... ci faccia questo regalo,
1: perché hanno fatto
0: Marcino. Io guarda, se fossi adesso tirerei
1: troppo defilau
0: tiramo, niente, sfiora la traversa anche questo. Guaglio, stiamo giocando veramente bene. Lasciamo la pagina calcio e dedichiamoci alla pagina tennis. Anzi, parliamo di tennis. Allora ti faccio un piccolo sondaggio veloce al volo. Ma ormai è una consuetudine nostra, e io me lo sono appuntato, e ti faccio un po' di domande che riguardano proprio il tennis. Vediamo se le trovo. Eccole qua. Allora, ci sei, Luca?
1: La classifica.
0: Vai, chi butti migliori giù e chi butti su?
1: Vabbè, chi tiene ad eliminazione 2-2.
0: Allora, Agassi o McEnroe?
1: McEnroe, perché era mezzo matto.
0: Io avrei detto Agassi, perché per i lunghi.
1: McEnroe
0: o Sampras?
1: No, sempre McEnroe.
0: McEnroe o Boris Becker?
1: No, McEnroe.
0: Sempre McEnroe. McEnroe o Jim Courier?
1: Guarda, ma sai perché? Perché per le telecronache di Giampiero Galeazzi. Jim Courier,
0: che era bravo.
1: No, era un giocatore
0: da terra.
1: No, da fondo campo, sì. Era molto statico. Però non per la sua spettacolarità, ma per il periodo.
0: Ok, poi Courier o Alcaraz?
1: No, dico Courier.
0: Courier o Sinner?
1: Diciamo Sinner, però aspetto Edberg.
0: Sinner o Nadal?
1: Nadal, perché è più saggio.
0: Nadal, Edberg.
1: Edberg.
0: Edberg o Djokovic?
1: No, è sempre Edberg.
0: Edberg o Federer?
1: Edberg.
0: Edberg o Chang?
1: No, Edberg.
0: Edberg o Diego Narciso?
1: Diego Narciso. Grande Narciso. Come il Narciso, cane che abita. Sì. Edberg.
0: Edberg o Ivan Lendl?
1: No, è sempre Edberg. Perché faceva serve in volley.
0: Allora, Edberg e Ivanisevic.
1: No, Ivanisevic è troppo alto.
0: Però
1: qua non ci poteva
0: 200 km orario.
1: Non ci poteva stare, ma ci battono
0: servizio
1: tutte,
0: 200 km orario.
1: No, dico sempre Edberg.
0: Oh, allora, Edberg o Medvedev.
1: No, troppo difficile da dire, Edberg.
0: Sempre Edberg. Quindi vince, ma Edberg.
1: Però ti manca Muster.
0: Vabbè,
1: Mancini.
0: Vabbè, io ho detto i migliori più o meno, dai. Panatta era molto vecchio. Non era un tennis.
1: Hai detto McEnroe.
0: Bjorn Borg. Avresti detto McEnroe.
1: Era tipo Courier.
0: Comunque ieri Sinner non è stato molto, molto bene.
1: Che è successo? Si è sentito
0: un po' stanco, ha dichiarato che...
1: Ma c'è sto virus intestinale?
0: Si è sentito stanco, a un certo punto stava vincendo 5-2,
1: aia.
0: Terzo set, 5-2, occhio, 5-2, terzo set, 5-1, addirittura.
1: Si è fatto rimontare.
0: 5-1, si è sentito un po' floscio, si è seduto, si è bevuto quella cosa
1: c'era qualcosa qua
0: verde, E poi ha detto guarda, continuo fino alla fine per... rispetto dell'avversario,
1: ha perso.
0: Si è fatto rimontare 3 set e ha perso 5 a 2.
1: Il torneo era
0: 3 a 2.
1: Terra Rossa, Roland Garros. No, quindi si è fatto buttare fuori Roland Garros.
0: Sì. Al primo turno, secondo turno. L'unico che gli manca.
1: Quindi dobbiamo aspettare
0: l'anno prossimo. Ma l'anno prossimo
1: ancora... nemmeno,
0: no, non sta bene lei. Ha una caviglia in difetto, e quindi il polso è un polso di.
1: Il polso è stato operato.
0: C'è una distorsione al polso. No?
1: È stato operato. No.
0: Ha una fascia un poco più. Ha una stecca al polso e non può giocare. Quindi si prospetta finalmente una vittoria di Medved.
1: Dev. C'è una Ev che ti mancava.
0: Perché dice questo qua, dichiarato pure, da quando c'è Sinner non riesce più a vincere. E quindi mo
1: Zverev. Sinner è facile da dire, quindi.
0: E infatti.
1: Pure per questo.
0: Quindi noi speriamo, facciamo il tifo per il terzo tennista al mondo in questo, a questo punto.
1: Però non è che potrebbe infilarsi qualche altro degli italiani che sono pure bravi?
0: Non lo so.
1: Tipo,
0: noi lo, speriamo.
1: Che ne so.
0: Però vincere un Roland Garros ci vuole un po' di
1: esperienza.
0: Prima
1: hai citato Diego Narciso.
0: No, ormai.
1: Oppure che ne so.
0: Fa l'allenatore.
1: Gaudenzi.
0: Fa l'allenatore.
1: Canè.
0: Faceva il doppio Canè con Narciso.
1: Che distrusse tutto il passaggio.
0: Che sbatteva la racchetta a terra quando si nervosiva, che non gli andavano bene le palle. C'è un ragazzo a terra
1: con la faccia
0: del Monza, ha subito un calcione da parte del giocatore Catanzaro. Noi tifiamo ancora Catanzaro e mandiamo un altro pezzo in scaletta, sì, perché l'orario si sta facendo
1: ovviamente
0: un po'...
1: I brani sono tutti riciclatissimi.
0: In che senso?
1: Perché sono stati già trasmessi il meglio di
0: questa sera. Poi ti faccio la domanda per quanto riguarda il titolo della puntata di questa sera, ma lo diciamo dopo.

0: Eccoci qua di nuovo in diretta sulle frequenze di Radio Voce Amica. Sono le 21.40.
1: Guardi pure l'orologio.
0: È in anticipo, sono arrivati i nostri ospiti.
1: 20 minuti di anticipo.
0: Cioè, il 50% degli ospiti.
1: Abbiamo qui.
2: Ah, ok, noi siamo sempre in anticipo, noi due. Gli altri due sono sempre in ritardo.
1: Voi due, aspetta, i più seri. Per chi non ci vede, ovviamente. Attraverso
0: il binocolo.
1: Sono qui Antonio e Giuseppe, due membri dei Tool. Giuseppe ha detto il conte, abbiamo scoperto
0: il ponte, perché sta al ponte.
1: Vabbè. Poteva arrivarci pure da
2: originale. Approfitto che così magari...
1: Però almeno non è meglio il conte.
0: Sì,
2: il conte.
1: Scusa,
2: del ponte.
1: Vi do un suggerimento. Il conte del ponte.
2: Il conte del ponte. È indeciso anche su questo.
1: Lo potresti un po'
3: modificare.
2: Nel frattempo ne approfitto in diretta, così magari chiamiamo.
1: Approfittici.
2: No, nel senso, facciamo una storia, così magari invitiamo a seguire anche i nostri.
1: Che
2: fan.
1: Storia.
0: Vai.
2: Ok.
0: Che bella
2: siamo
0: storia.
2: In diretta.
1: Facciamo una storia.
2: Radio Voce Amica. Buonasera a tutti. Vi lasciamo il link qua sotto, eh.
0: Grande,
1: è la prima volta che partecipo ad una sono un po' emozionato.
2: Pomeriggio ti cercavo su Instagram, non ti ho trovato.
0: Non lo trovi. Lui è nascosto.
1: Che storia.
0: Dietro i computer, dietro i telefoni, dietro i tablet, lui sta dietro. Ti hanno scritto un messaggio, ma non ho capito chi è. Fateci conoscere. Grazie, siamo di Verbicaro, non tutti. E poi c'è un logo Anthony Blue DJ.
1: L'hai fatto conoscere?
0: L'ho fatto. Chi è? Io presento tutti.
1: Sei democratico. Allora, chi è? Chi cacchio
0: è? È uno che si nasconde in questo momento, sta con la testa bassa e sta proponendo di farsi
1: allora,
0: conoscere.
1: Intanto ci siamo scordati di dire prima che è di nuovo attivo solo per questa occasione, solo per questa mezz'oretta, tre quarti d'ora che il fan club, no, il Pigna Club,
0: sì?
1: Di Pescasseroli.
0: Di?
1: Si scioglierà alla fine della trasmissione.
0: Ah, okay.
1: Questo quindi dura mezz'ora.
0: Dura mezz'ora. Allora, ragazzi,
1: siamo sempre.
0: Noi stiamo facendo vedere in diretta la partita. Sì. Perché non so se lo sapete, se vi intendete di calcio.
1: Sì, ma certo,
0: penso di sì.
1: Allora, qua c'è pure qualche interista.
0: C'è qualche interista come.
2: Grazie.
0: E quindi
1: due.
0: Stiamo sperando e tifando che il Catanzaro vada in Serie A l'anno prossimo. Ci sono poche possibilità perché si sta riducendo il tempo e quindi mi sa che
2: difficile. Anche se dobbiamo sempre premettere una cosa, forza lupi prima.
0: Sempre
1: forza
0: sempre.
1: Lupi, sono forza finiti lupi. I tempi.
2: Vabbè, siamo in Lega.
0: Eccolo là.
1: Ecco il 2-0, siamo in Serie A.
0: Ci siamo beccati questo 2-0 in diretta.
1: Eccolo
0: questo
1: qua.
0: Si bacia la maglia e mo ce ne andiamo a vedere sto 3-0 e abbiamo la bellezza di 70, fammi il calcolo.
1: Allora, aspetta.
2: 12 minuti.
1: 12 minuti
2: più recupero.
1: Più recupero per segnare il terzo gol e andarcene in carrozza.
0: C'è una vita. Vediamo se riusciamo ad andare in Serie A.
1: Ma allora, volevo dire al possessore del 3-5-3-3-2 di farsi conoscere. Noi ti pubblicizziamo, però dici chi sei.
0: Poi ti spiego.
1: Altrimenti ti appelliamo il numero in diretta. Quindi tutti quanti, almeno 300 milioni di persone nel mondo,
0: forse
1: conosceranno il tuo numero.
0: Forse ho già capito chi è. Allora, Anto, io so che tu sei stato la voce ufficiale
1: della manifestazione Radici in Cammino.
0: Mi sei entrato in testa praticamente tutti i tre giorni. Bum, bum, bum.
1: Che a un certo voce. Punto abbiamo detto, ma.
2: Basta. Ma faceva strano anche a me. Anche perché in giro per la costa ogni tanto sentivo la mia voce e dicevo: ma
1: vogliamo ricordare i tuoi inizi, quali sono stati come speaker? Lo posso dire?
2: Dillo, dai.
1: I patane. Senti l'originale.
2: Distruggiamo le.
1: No,
2: facciamo il programma.
1: I patane, 5 euro.
2: Sì, era la mia voce, era proprio la mia sui vari
0: era proprio quell'originale.
1: Il nastro che gira quando tu l'ha fatto lui.
0: Ah, sì?
1: Sì.
0: Ah, non lo so, bella questa.
1: I patane per mangiare, i patane per mangiare.
0: Facciamo le registrazioni che tutti i camioni. Bella questa.
2: Che c'è la A finale che è molto gutturale, diciamo.
1: Patane per maiala.
2: Maiala. Esatto, perché esatto.
0: Ah, e tutti i venditori ambulanti praticamente
1: girano con me, ma lui becca un sacco di soldi di diritti.
0: Certo. Riproduce le cassette che mettono
1: nel... diritti SIA, è registrato in SIA, pure questo qua.
2: Pubblicati anche su Spotify, quindi...
0: Me lo devo andare ad ascoltare allora. Qua ti arriva un altro messaggio.
1: Quando, ecco, ci chiedono quando eseguirete la cover di Baby I Love You.
0: Baby, ma guarda, questa la so, è quella dei Beehive, dei Beehive di Kiss Me
1: Love You.
2: Hai visto che la sai pure tu? I B ci sono, mancano gli Hive che devono arrivare un attimino,
1: aspettiamo i Beehive.
2: Prima di entrare proprio
1: qualcuno
2: nel
1: si deve fare il ciuffo rosa.
0: Comunque io lo devo proprio dire in diretta. Stiamo aspettando il frontman dei Tool che si sta sbranando un cinghiale arrostito, è stato come invitato
1: come Asterix
0: da alcuni amici, e stiamo aspettando, ha detto che per le 10
2: forse ce la fa.
0: Perché noi stasera dobbiamo obbligatoriamente, eccolo là, ciuffo rosa. Vabbè, per chi non può vedere, ovviamente, Luca ha messo la fotografia del frontman
1: di Mirko dei BI,
0: che corrisponde a Biagio dei Tool.
2: Sì, è proprio pomeriggio stato dal parrucchiere.
1: Detto Mirko dei BI.
0: Sì. Si è pitturato pure il capello?
2: Purtroppo no. Ho dovuto fare un attimo una modifica tecnica agli alettoni.
1: Allora, passiamo a un argomento serio. Ma che si mangia a Biagio la sera?
2: Allora, scusate, innanzitutto dobbiamo dire con chi mangia, perché molto spesso questo lo dici tu, chi è? Perché si scrive tutto attaccato,
3: Sì, Canatoma Pietro.
2: Si scrive Canatoma Pietro.
1: Mangia con Canatoma Pietro.
2: Canatoma Pietro. Sì, okay. Quando arriva la telefonata sul telefono c'è proprio scritto Canatoma Pietro, tutto attaccato.
0: Tutto attaccato. Sì. Come io c'ho registrato sul mio cellulare il nome dell'amico mio. Non l'ho scritto a numero, ma proprio
1: per lettere, proprio 19. Te lo posso dire, 19. 19. Questo è bello.
2: È un esponente
1: tutto
2: anche
1: maiuscolo.
0: Sì.
1: Tutto
0: infatti, così. Vabbè, regia, proponiamo un altro brano nel frattempo.
1: Dopo però parliamo seriamente.
0: Facciamo i seri. Che cosa ci propone la scaletta in questo serata di Verbicarese? Sono le 9:47 in diretta sulle nostre frequenze.
1: Cosmic Girl.

0: Eccoci qua, torniamo.
1: Giusto per apro una piccola parente e la chiudo subito. Domani c'è la finale di Champions.
0: Lo so.
1: Che ne pensi? Chi vince?
0: Pronostico? 1-0 Arsenal.
1: Allora, io faccio lo stesso pronostico di Santin.
2: Io mi sbilancio un po' in più. 3-1 Arsenal, madonna.
0: Arsenal,
2: non
0: vuole
2: so parlare? Sì, secondo me sì. Secondo
0: perché
2: me.
0: Tutti quanti stanno proponendo
1: il nostro
0: PSG.
1: Il nostro Conte?
3: Ma secondo me un 1-1.
1: E poi? Vogliamo sapere tutti i dettagli. Ai rigori.
3: Sì.
0: Allora, invece dire stupidaggini,
1: posso dire la mia. Faccio lo stesso pronostico di Marco Santin. Vince il Paris Saint Germain con una mano legata dietro e giocando solo col piede sinistro.
0: Addirittura, bah, non ci credo. Guarda che l'Arsenal non ha perso nemmeno una partita. Sa. Allora,
1: è il momento buono.
0: È il momento di tornare un po' seri perché abbiamo la fortuna di avere un 50% dei Tuile.
1: No,
0: quanti siete in questo momento? Quante persone siete nel gruppo?
2: In questo momento siamo in quattro. In
0: sicuro siete in quattro?
2: Siamo in quattro.
0: Batterista Antonio.
2: Sì.
0: Chitarra Giuseppe.
1: Altra chitarra.
0: Giuseppe.
3: E voce Biagio.
0: Quindi manca uno strumento fondamentale.
1: Lo strumento più fondamentale della musica,
0: più importante che ci possa essere,
1: perché quella sera questa cosa ce l'ho.
0: Suonano
1: i Tool, non c'hanno il basso,
0: no, non si può sentire,
1: no, ma suona Massimiliano, non c'ha il basso. Allora, suona la Formula 3, non c'ha il bus. Dove andremo a finire?
0: Ma
2: ci vorrebbero più Luca. Ci vorrebbero più Luca in questa
0: proposito,
2: vita.
0: Dato che ho voci di corridoio, che mi sono arrivate. Un uccellino è arrivato a casa e mi ha detto sta cosa: che i Tuile sono in cerca di un bassista.
1: Ma si pronuncia come lo pronuncia lui? Tuile. Oppure sì, secco.
0: Sì. Sono in cerca di un bassista. Noi qua a Verbicaro abbiamo prodotto bassisti a gogò,
1: a gogone,
0: a gogò. Quindi vogliamo aprire un
1: imparatevi a suonare il basso.
0: Abbiamo il Saturnino di Verbicaro. Però so anche una piccola particolarità. Sempre questo uccellino mi ha detto sta cosa, che state cercando una figura femminile all'interno del gruppo.
2: Luca, come ti trovi con la parrucca a suonare?
1: Allora, io ti devo dire che proprio in questo preciso posto abbiamo avuto, quando ancora non eravamo a favore di telecamera, di indossare la parrucca.
0: Sì,
2: senza telecamera.
0: Sì,
2: senza.
0: Una sera, sì, abbiamo fatto
1: sta pazzia.
2: Era un ritorno, diciamo.
1: Era un ritorno giusto per fare il gesto.
0: No, a parte scherzi, ma come mai? Veramente.
2: Attualmente sì. Anzi, a proposito, se magari tante volte ci sta seguendo, comunque la salutiamo, che comunque fa parte di noi, però attualmente nel progetto siamo fermi dal punto di vista del basso. Però è anche una scelta oltre che condizionata, appunto, dalla mancanza, tra virgolette, della nostra bassista, però è anche trasformata in una scelta anche musicale, ok? Mm-hmm. Proprio il fatto di magari non avere il basso. Poi, siccome siamo andati avanti un po', lo so che Luca tu
0: non sei d'accordo.
2: È vecchio stampo, Luca.
1: A mali estremi, estremi rimedi, però.
2: Ci siamo attrezzati.
1: Vediamo un po', insomma, cerchiamo di.
0: Mentre il tastierista non vi è mai passato per l'anticamera del. No? Troppe.
2: Allora, abbiamo una tastiera, abbiamo anche un pianoforte.
0: C'è, nello stanzino c'è.
1: Per mettere i giubbini quando poi.
2: Sì, poggia penne, poggia carte, eccetera.
0: Vabbè, proprio. Quindi, contro il.
1: Diciamo che il fatto della mancanza del basso è stata una scelta un po' obbligata, però, dai.
2: Un po'
1: di questo,
2: però,
1: diciamo,
2: sì, un po' sì. Giusto,
0: però, sicuramente sarà un motivo validissimo per dover rinunciare al basso.
1: Perché
0: però,
1: voi ricorderete
0: cosa?
1: L'anno scorso, alla festa di San Francisco,
2: sì,
1: c'è stata la cover band dei Pink Floyd. Allora, tutti quanti cercavamo dove fosse il bassista. Sono andato persino a guardare sotto al palco. Non c'era.
0: Ma si erano litigati.
1: Non c'era proprio.
0: No, si erano litigati. Praticamente il bassista non si presentò. C'era nel gruppo, però non si presentò quella sera perché avevano avuto
1: era tutto già preparato. Avevano già Come facevano? Non è stata una cosa improvvisa. Se, impossibile.
0: Voci di corridoio.
2: Non lo sappiamo.
1: Non si sa.
2: Però, effettivamente sui Pink Floyd.
1: Vorrei mettere un freno a questa cosa, voglio dire, perché partita già dall'anno scorso, ma sta proseguendo. Quindi.
2: Il problema è sono come le macchine d'epoca, un po', ma non in senso negativo, in senso positivo. Nel senso, hanno tanto valore, ma se ne trovano poche. Okay.
1: Guarda, ti hanno fatto appena adesso un complimento.
0: Sì. Vabbè.
1: Che no, ad Antonio. Che ci ricorda Agostino al microfono.
2: Addirittura.
1: Ma un grande complimento.
0: Ma avete aperto un casting per far entrare questa figura oppure ancora non? Oppure andate avanti così senza?
2: Al momento ci siamo, diciamo, abbiamo fatto, ripeto, oltre che questa scelta ovviamente condizionata, però ne abbiamo fatto anche tesoro e quindi ci siamo, diciamo, abbiamo modificato un po' la composizione, ripeto, mantenendo sempre le stesse figure, ma
1: spadroneggiano le chitarre, insomma.
2: Appunto, sì, abbiamo due chitarre, tanto
1: sbizzarrino.
2: Sì, però comunque ci siamo attrezzati anche diversamente per avere soprattutto un suono più completo nei live. Anche qui, infatti, in occasione di Radici in Cammino, Radici in Cammino,
1: trovata la bassista,
2: ce l'hanno mandata in GIF. Va bene?
0: Sì.
2: Lui è il controllore.
0: Secondo me
2: parla poco, ma
0: secondo me va bene.
1: Se togliamo le cuffie,
2: chiedo alla regia: l'abbiamo attivato il microfono?
0: Sì.
2: È lui che non parla.
1: No,
2: okay.
1: Fa il timido.
2: È timido, sì.
0: Ma anche sul palco lo vedo molto calmo quando suona, tranquillo.
1: Come si diceva una volta, un cuore di pietra.
0: È un Maurizio Solieri.
2: È tutto d'un pezzo.
0: Però
2: chi ci ha registrato in il Conte da stasera sarà il Conte. Chi ci ha registrato in precedenza, lo salutiamo anche Andrea, dice che lui è il metronomo del gruppo. Di solito è il metronomo
0: quello più preciso.
2: Però è lui.
1: Ti tiene a freno perché il batterista tende un po' ad accelerare, no?
2: Però ho imparato da questa lezione, lavoro con il click.
1: Ecco.
0: Sta fregato.
2: Quindi
0: perfetto. In attesa che arrivi
1: Viaggio che sta sbranando la pecora
2: con Canet Mapietro,
0: il cinghiale, noi proponiamo un pezzo che ha fatto storia a livello mondiale.
1: Il famoso schiaffo di Anagni.
0: Perché lo vuoi annunciare te o lo annuncio me?
1: Perché allora ad Anagni fece un concerto Prince nel 1987-88, a cavallo tra 87-88. Praticamente allora fece un gesto per cui, diciamo, si accarezzò leggermente, velatamente il pube,
0: sì.
1: Allora da là poi successero storie, insomma,
0: la mano
1: dei Dios.
0: Okay.
1: Allora venne preso a schiaffi dietro al palco e da lì lo schiaffo
0: e noi vi proponiamo questo pezzone di Prince,
1: Kiss.

0: Kiss.
1: Siamo in diretta, finalmente è arrivato.
2: Passa lo vedete, a favore di telecamera.
1: Tranquillamente, dopo essersi sbranato questo cinghiale al allora, sugo.
2: Senti che ci devi dire cosa ti sei mangiato.
1: Con chi soprattutto?
2: Allora, avvicinati al microfono, scandisci bene le parole.
3: Canato ma
2: cosa ti sei mangiato? Vogliamo sapere tutto.
3: Serata a cheeseburger.
2: Vabbè, credo è una cosa più tradizionale.
1: Per questo hai detto vengo verso le 10.
4: Schifo, guarda.
1: Vabbè, avete riconosciuto sicuramente la sua voce, il frontman dei Tool. Che
3: buonasera.
1: Allora, forse sto sbagliando, ma proprio oggi avete
2: preso il volo?
1: Avete presentato il nuovo brano oppure il nuovo singolo?
4: È uscito una settimana fa per il discorso.
1: Perfetto, sì.
4: Grande. il video è uscito ieri.
1: Ecco, allora sono
3: è il video che
2: il Monza è in Serie A, quindi l'anno scorso
1: chiudiamo la TV.
2: L'anno prossimo vedremo Monza Juventus.
1: Chiudiamo la TV, stop.
4: Via.
3: Vince il Monza.
2: Allora, dicevamo, ti sei mangiato il cheeseburger.
3: Sì,
2: stavamo dicendo che è uscito il il lancio del video è stato effettuato
4: ieri alle 14.
1: Noi praticamente abbiamo visto su tutti i social questo video. Io pensavo fosse uscito proprio ieri e quindi oggi era uscito su Spotify. Cioè, invece no, è uscito la settimana scorsa.
3: La canzone l'abbiamo fatto uscire precedentemente, quindi una settimana fa. Poi abbiamo fatto uscire il video.
1: Io l'ho ascoltata oggi 3 volte.
2: È tutto studiato.
3: È un po' di marketing.
2: Certo, prima ti ingolosisci con l'audio e poi...
3: Tra l'altro...
2: Allora, intanto, durante la tua assenza, lui è stato ribattezzato il Conte.
3: Il Conte? Dal ponte al Conte.
2: Diciamo elevare.
3: Più signori.
1: Abbiamo parlato anche di questo bassista che manca.
2: Stavamo cercando, abbiamo lanciato un appello.
1: Io ho fatto la mia proposta, però
2: ci è arrivata la prima segnalazione, che è questa.
3: Vedi
2: se ti piace.
3: Vedere un po'.
1: È una signorina.
3: Bassa un po' lo schermo.
2: Vabbè.
1: Così?
2: Alza gli occhi, scusa.
3: Al contrario. Mi devo alzare?
2: No,
3: al contrario, tipo così.
1: Così?
4: Cioè. Negativo si vedeva.
3: Chi è?
1: Per me sì. Luca conosce, è una bassista.
3: Per me sì, va bene.
1: Io ho proposto il Saturnino di Verbicaro, però non
3: guarda,
1: è...
2: allora, intanto
3: perfetto,
2: gentilmente ti vado a preparare una biochetta.
4: non l'ho capito, però.
3: No, l'ho capito.
1: L'ho capito.
3: Comunque niente, volevamo dire che è appena uscito il video appunto ieri alle 14.
1: Bravo.
3: Volevamo ringraziare Francesco Spingola per averci fatto questo
2: video. Grazie a Francesco.
3: Spettacolare.
1: Non gli avete dato
3: grazie a Emanuele Spingola.
1: Pagare niente.
2: Solo grazie. Arrivederci e grazie.
4: Sì, ci vediamo l'anno
1: prossimo. Pagare
4: no.
1: Francesco ci
3: per il momento gli diamo un grande grazie.
2: Grazie,
4: e anche un abbraccio. Abbraccio va bene.
3: Un abbraccio.
2: Generosamente i tu ringraziano Francesco Spingola per la realizzazione.

0: regia,
1: un po' di tutto, insieme ad Emanuele,
0: montaggio,
1: ci hanno detto un
0: smontaggio soprattutto del video dei Tool,
2: costumi.
0: Allora, il titolo di sta
2: costumi chi vi ha
1: diciamo che per i costumi è sempre un grande punto interrogativo.
0: Li avete comprati al mercato,
1: però diciamo chi al mercato, chi al Luvarone, e che negozio, diciamo che ci siamo un po' arrangiati.
2: Ok, quindi costumi senza... No,
1: però a differenza senza... degli altri video c'è stato un perché dietro questi, ok?
0: Diciamo, ce lo spieghi? Diciamolo.
1: C'è stato un perché a livello di coordinazione del nostro look, tra i tanti look che sfoggiamo, tra Antonio e Spingola, magari che possono essere l'opposto.
0: Beh, diciamo abbiamo che cercato di Spingola di predilige di più la pelle, diciamo. No?
1: Esatto, esatto. Diciamo che c'è chi va verso il rock,
0: e chi invece tende verso,
2: a proposito, ma dov'è il signorino?
1: Il signorino non lo sappiamo, ci ha detto semplicemente che non c'era.
2: Non c'era.
1: O è a femmina,
0: stava studiando un altro personaggio come Ubaldo Pantani.
2: Ah, ho capito.
1: Stava... o è a femmina, sta mangiando e bevendo.
2: Ah, ok, perfetto.
3: Sono due alternative.
2: Posso fare una domanda seria?
0: Il titolo del brano, se ce lo dite,
2: giusto per... questo infatti volevo...
3: A proposito,
2: chi ha scelto
3: una piccola,
2: il titolo?
3: Piccola parentesi, ringraziamo anche chi ha prodotto la canzone.
0: Vabbè, lascia perdere, ma figurati.
3: Gio Santelli.
0: Ah, scusa.
1: Sì, grazie Gio Santelli. Gio Santelli, che ci ha fatto un bel lavoro di Marte di produzione.
2: Parente della Santelli?
3: No. Manca una L.
0: Buona.
3: Comunque, il titolo del brano è Naufraghi. Naufraghi. Sì, naufraghi.
2: Ho ascoltato tre volte oggi il brano.
3: Per sentire tante
2: volte. No, perché poi volevo imparare le parole.
0: Dici la frase che ti è rimasta di più nel corazon,
2: mi ricordo. Non mi fa sta domanda.
3: Dici mare, è semplice.
2: Mare.
1: Sì, in effetti possono rispondere tutti.
2: Dove l'avete registrata?
1: Appunto, l'abbiamo registrata in questa officina di 33 giri che si trova a Cosenza. Grazie anche a Gio Santelli che ci ha aiutato nella produzione del brano, perché noi di solito gli portiamo tra virgolette una bozza, un'idea di quello che deve essere il brano, e poi insieme a lui lavoriamo affinché diventi quel connubio di idee che
0: per
1: abbiamo
0: fare
1: tutti
0: un paragone. Dici, io ti compro la carne macinata, la farina, la lattuga, la cosa, te la do a te e tu poi mi esci col panino.
1: Un po' è questo, però è il collaborare insieme è stato veramente bello, perché poi si lavora su idee più che altro, ed è bello vedere delle idee che poi si concretizzano e diventano quello che poi è il brano alla fine, capito? Quindi è carina sta cosa, è bello lavorarci.
2: Ci chiedono un parere
0: devi parlare, sei obbligato. Allora, come è cominciato questo processo creativo? È nata l'idea? Parliamo solo di questo brano.
4: Questo brano in realtà è nato da me e lui, cioè eravamo in sala prove e io facevo il riff iniziale, diciamo.
2: Che significa riff?
0: Ecco.
2: Quella riferimento?
4: Quella parte che sentite
0: riff, crede che è scritto riff, puntato.
4: Ok, no, non è riferimento. Niente, io suonavo e lui ci ha messo un testo. Poi, con l'aiuto di tutti quanti, naturalmente abbiamo completato il testo, anche la canzone musicale.
1: Ma infatti la cosa più bella riguardando il testo di questa canzone è qual è stata?
0: Qual è stata?
1: È stato il fatto che lui suonava appunto il riff e io e Giuseppe, l'altro chitarrista,
0: siete andati a rompere le scatole e dici ma che devi fare?
1: Ci siamo messi lì, abbiamo scritto tu scrivi un testo, io ne scrivo un altro. Allora non ci siamo dati né temi né niente. E praticamente poi leggendo.
0: Non ci credo, guarda, non mi dovevi venire a raccontare.
1: È una cosa vera. Quindi è bello raccontarla sta cosa qua, perché essenzialmente si è trovato. Sulla stessa onda.
0: Vi siete confrontati.
1: Come si dice? E quindi praticamente quando mi ha detto, pensavo ma la stessa cosa, e ho detto va bene. E allora mettiamo insieme un po' i due testi. È uscito il ritornello, è uscita la prima strofa ed è uscita la canzone, la bozza di canzone.
2: Ma adesso regia, ce l'ascoltiamo? Ascoltiamo allora in diretta per la prima volta, giusto. È ufficiale, per la prima volta spassa sulle frequenze di Radio Voce Amica Naufraghi.
0: Naufraghi.

0: Ce la siamo ascoltata tutta.
1: Ce la siamo gustata tutta. Devo farvi i complimenti.
2: Anche io.
1: Complimenti, molto curata. Molto raffinata, devo dire. Bravi.
2: Ottimi, grazie. Ottimi.
3: Ovviamente bella, volevamo anche bella ringraziare...
1: Mi piacciono molto le chitarre acustiche sullo sfondo, pure la linea melodica, devo dire che
4: interessava il suo commento.
3: Prossimo basso lo registrerà Luca. Lo
1: ingaggiamo. Questo facciamo... cacchio di basso che però una solo di basso a metà
3: ci stava.
4: Facciamo la prossima canzone, la facciamo tipo Red.
1: Solo chiamatela
3: Goodbye Angels.
4: Goodbye Angels.
1: Il prossimo album lo intitolerete Da Basso.
3: Luca Tufo.
0: Che poi Da Basso. Non si capisce bene se poi alla fine sanno nuotare oppure sono naufraghi.
4: Diciamo che alla fine la canzone dice che ci provano a nuotare.
0: Ci provano.
3: Però nel video, appunto, scusami se
0: il video non l'ho visto.
3: Il video, a proposito, sempre chi ci ascolta, chi ci sta guardando, invitiamo a guardare o ascoltare il brano. A proposito, se ci state guardando in diretta, soprattutto andateci a scrivere in direct, che ne so, che gli facciamo scrivere per capire, facciamo il sondaggio, quante
0: sondaggio
3: persone sono.
0: Apriamo un sondaggio.
3: No, scriviamo Canato Ma Pietro in direct, così
1: e un trend hashtag Canato Ma Pietro.
3: Stavo dicendo, sì, appunto, nel video compare appunto questa barchetta che piano piano comunque affonda e inizialmente appunto si capisce che sostanzialmente è come se fosse in un mare, quindi in un oceano, dai, perché appunto poi risollevare una barchetta dall'oceano una volta che è arrivata sul fondo penso sia abbastanza difficile. Poi una volta che appunto
1: è capitato.
3: Il video procede no, questa ovviamente è una come lo possiamo chiamare, qual è la figura?
1: Il minotauro?
3: No. Okay. Mi ricordo.
4: L'intenzione è che tipo la barchetta va a identificare quello che poi nella canzone, per come viene narrato, sia un problemone. Ma poi essenzialmente però, con la consapevolezza,
1: la saggezza,
4: si aggiunge,
1: la vecchia saggezza ci diceva che finché la barca
4: va
3: affonda, lascia affondare.
0: Diciamo la classica metafora del
4: diciamo che è una metafora,
3: bravo, è il termine di prima, la metafora, sì.
1: No, perché qua siamo metafora
3: comunque, però sì, chiudendo il discorso, sì, appunto c'è questa barchetta che affonda e poi appunto si capisce che non è in un mare, non è in un oceano, bensì in una vasca da bagno.
1: Ma è vera sta cosa?
3: Perché appunto perché
0: questo si vede nel video,
1: l'igiene è la prima cosa.
3: Proprio per far capire appunto che ci possono essere tanti tipi di difficoltà in amore, nel lavoro, nella vita quotidiana, però c'è sempre il modo, appunto, perché il problema lo vediamo grande e molto spesso è piccolo. Quindi riusciamo anche a risollevarci, magari mettendo una mano in acqua e risollevando appunto questa barchetta.
1: Questa barchetta che ha fatto. Hai visto? Dovevi venire il 29 maggio
3: ci vuole.
1: A Radio Voce Amica per
0: Bennaggia. Devo un attimo uscire da questo argomento, perché
1: il Catanzaro è stato scoperto.
0: Dovete sapere che noi abbiamo un radioascoltatore, ci segue da ormai 3 anni,
1: che ci ha dato una bombetta.
0: Delle bombe che noi non sappiamo,
1: non
0: però
1: so se voi lo sapete già, però per noi
0: ci rimette con i piedi per terra,
1: ci riporta alla realtà. Perché martedì è la festa della Repubblica,
0: ottantesimo anniversario. Questa è una cosa che non va.
1: Avevamo preso carta e penna per cercare di capire quale.
0: Noi lo ringraziamo, Giuseppe, grazie per le tue.
1: È l'80, per me usciva 79,
0: invece ti ho fatto il calcolo e sono 80. Complimentoni ancora, ragazzi, veramente ottimo.
1: Insomma, adesso mica finisce qui, perché adesso ci devi dire cosa ha mangiato per dessert.
0: Com'è questa melodia romantica?
1: Un pezzo più maturo, questo, dai.
4: Ogni tanto va esposta l'idea.
1: L'anima sensibile che si nasconde dietro il cheeseburger.
4: È vero,
0: è così.
4: Va esposta.
0: È così.
4: Spero dire a coloro che magari ascoltano, anche se la fanbase è piccola.
1: I fantulli sono abbastanza.
3: Speriamo.
4: Dire che comunque il lato emotivo di una persona è importante. Il lato di tutto ciò che magari si va a pensare e si riesce poi a trascrivere in quello che è un testo di una canzone e che si riesce a dire tramite una canzone è importante per noi. È importante, speriamo, per chi ascolta. perché la, diciamo che un principio del nostro scrivere è quello di raccontarci, ma soprattutto raccontare magari le persone che ci ascoltano. Quindi diciamo che
0: diciamo un senso di realtà lo trascrivi all'interno della canzone.
4: Noi riusciamo a farlo in questo modo.
1: Non ha le cuffie, quindi non può apprezzare
3: sottofondo. Non ha le cuffie, non
0: quindi la, se ho capito bene, i testi Giuseppe e Biagio, melodia.
3: Ma in realtà sì, è partito da
1: loro. Ecco, la linea melodica che avviene al cantante. Comincia a pazziare sul giro.
0: Giuseppe ha fatto qualcosa oppure Giuseppe si è messo niente, non ha fatto niente.
4: Allora, diciamo Giuseppe, che ha fatto? Ogni nostra canzone è stata scritta un po' a casa.
1: A sette mani.
4: Nel senso che ogni canzone è stata scritta in modo diverso. Non c'è una regola.
1: Però voglio un metodo lo dobbiamo stabilire.
4: Attualmente non abbiamo un metodo per la quale riusciamo a definire un brano.
0: Forse è meglio. Sì, forse
4: non lo so se è meglio o se è peggio.
0: Così. Ma però sarà meglio, dai.
4: Questa canzone è nata, come vi ho spiegato prima, in questo modo. Lui ha creato questo riff. Noi abbiamo cercato di creare una melodia con un testo.
0: Ma da dove è uscita la melodia? La prima nota.
1: Ha cominciato
0: a
1: scrivere il testo, poi ha cominciato a cantare con quelle parole.
4: Quella nota che lasciava la chitarra. Noi abbiamo provato a mettere un testo e quindi è uscito un po' questa cosa qua.
0: Quindi Giuseppe se l'era studiata a casa, fatto quattro accordi, è uscita sta cosa.
5: Non avevo studiato niente, era tutto improvvisato.
0: Tutto improvvisato.
1: Fatto come Slash quando ha composto.
0: Quindi tu improvvisi, poi c'è uno dei tuoi amici che segna con la penna la nota giusta, la cosa, l'accordo, e poi parte il.
5: Esatto, io
0: raccontata così sembra una cosa facile, poi però
1: quella è nata. Lui stava provando un esercizio alla chitarra ed è diventato il riff portante del brano.
0: È così?
1: Slash.
4: La questione nasce che appena ci provi sembra una cosa difficilissima. Poi quando ti esce dici che minchia. Scusate il termine.
0: Oppure vi siete fatti aiutare dalla cosa, da ChatGPT o da Gemini. No.
4: Allora posso dire una cosa? ChatGPT. Posso dire?
1: Ce lo viene a dire nell'orecchio prima.
0: Mettiamo il brano.
4: Abbiamo provato.
1: Ci hanno provato.
4: Ma giusto per capire, per vedere cosa
1: Se era più furbo lui o
3: fa schifo.
4: Non lo so. Cioè, non ha senso.
0: Ma questa è la prova che è meglio essere tenaci.
4: C'era Bruno Risas che in un'intervista ha detto che la ghigliottina l'aveva scritto l'intelligenza artificiale.
0: Sì.
4: Non penso. Dopo averla testata, non penso che sia stata.
3: O forse lui l'aveva a pagamento.
1: Ci sono l'intelligenza artificiale. Esatto. L'intelligenza artificiale.
4: Vabbè, comunque noi abbiamo quella che ci abbiamo sui telefoni. Non lo so.
0: Gemini.
4: Non lo so. Io non mi interessa.
0: Nemmeno io. Allora io propongo di andare avanti con la nostra scaletta. Vabbè. Sì. Questa è stata creata da dall'intelligenza artificiale. Questa sì, questa
4: se
0: sì.
4: Non deve creare canzoni, è ottimo.
3: È ignorante. Non l'ho capito.

0: Siamo ritornati seri, finalmente.
1: Allora, volevo parafrasare un po'.
0: Io devo salutare.
1: Cosa sarebbe l'uomo senza il basso?
0: Basta.
1: Giulio Cesare.
0: Per favore.
1: Alessandro il Grande.
0: Sul personale.
2: Possiamo raccontare un aneddoto quando siamo andati a suonare?
0: Dove?
1: Luogo.
2: Suonavamo a Santa Maria.
0: Quando?
1: Del Cedro.
2: Non me lo ricordo quando.
1: Vabbè,
2: date su zero.
1: Vabbè.
2: Però praticamente c'era la nostra bassista Arianna.
0: Sì.
2: Okay. Che praticamente a fine concerto ha un manifesto con scritto da un ragazzo: sono basso, suonami.
0: Wow, no. Non te l'hanno mai fatto. Un cartellone del genere non te l'hanno mai fatto.
1: No, mai.
2: Poi abbiamo
0: arriverà.
2: Poi abbiamo avuto tipo delle piccole tipo reggiseni sul palco.
1: Ehi,
2: l'abbiamo avuto.
0: Addirittura.
1: E che?
0: Sì, ma so, reggiseni e quindi poi avete davanti.
2: No,
0: avete,
2: no, purtroppo. Non siamo ancora ai livelli di Vasco, diciamo così.
1: Hai capito.
0: Salutiamo i nostri amici di Fagnano. Ci hanno detto che ci stanno ascoltando da Fagnano stasera. Abbiamo questo privilegio.
1: Li salutiamo, sì.
0: Salutiamo.
1: Non è mai successo.
2: Andò, li vuoi salutare tu?
3: Li saluto io a casa. Ciao a tutti.
1: Salutiamo tutta Fagnano.
0: Tutta Fagnano, i nostri amici. Siamo, diciamo, quasi limitrofi.
1: Gli abitanti di Fagnano si chiamano?
0: Fagnanesi.
1: Fagnanesi.
0: Fagnanani.
2: Noi per Bicarelli, Fagnanesi.
3: A proposito, questo lo lancio. Poi vi farò arrivare le castagne. Quindi
1: grazie.
0: Ci teniamo.
2: Minimo,
1: la sagra del castagnaccio.
0: Assolutamente. Noi accettiamo tutti i regali che ci
1: arrivano, soprattutto le castagne.
0: Sì. Sempre.
2: Specialmente perché vanno da 10 euro.
1: Allora, dicevamo, il tuo dessert stasera qual è stato?
2: Allora, il dessert non c'è stato perché sono dovuto scappare di fretta.
1: Però un digestivo sì.
2: Radiofonica.
1: Digestivo sì.
2: Il digestivo nemmeno. Il caffè, raga. Caffè,
1: il caffè
2: è
1: l'ammazza caffè.
2: La sigaretta me la sono fumata in macchina.
1: E l'ammazza caffè?
0: È meglio non fumare, però.
2: Però mi stanno aspettando.
0: Per viaggio è meglio non fumare.
1: Non fumare. Non si fuma.
2: Sicuramente.
0: Meglio non fumare perché fa male.
2: Non vuole fumare, non
0: fumare fa male.
2: Fa male.
0: Fa malissimo. Dicevano così una volta. Mo non si dice più. Una volta lo trovavi scritto sul pacchettino
1: di sigarette che c'è qua
3: non si per testimonianza.
2: Solo per responsabilità.
3: Adesso lo aumentano di 5 euro, poi sono fatti i vostri.
0: C'erano delle fotografie che ti facevano veramente ribrezzo.
1: Ci sono ancora, forse non ultimamente.
0: Non li vedo, però.
2: Ho finito la sigaretta, non te la facevo vedere.
0: Ah.
2: Ma c'è una foto. Foto
0: finita nel senso che non ne usi più, non ne fai più.
2: Il pacchetto.
0: Ecco. Per stasera.
2: Per stasera, sì.
0: Perfetto,
3: stavo dimenticando
0: ragazzi,
3: una cosa, scusate, prima che poi se la prenda male e poi comincia a non...
0: No, assolutamente.
3: Salutiamo e ringraziamo ovviamente colui che ci segue sempre, sia sui... ovunque, praticamente. Davide Spingola, ciao Davide.
1: Ciao Daviduccio.
2: Daviduccio
3: si deve sposare.
2: Comunque Daviduccio sì, lo salutiamo.
0: Si sposa?
2: No. Beh, è un altro Davide, però non possiamo dire chi. Il nostro Davide è il nostro manager.
0: Avete anche il manager?
2: No, ovvio.
3: Okay. Gratis.
1: Offerta speciale.
2: Che ci accompagna in qualsiasi
1: questa
2: cosa.
1: Offerta speciale.
0: Che vi trova le serate, praticamente.
2: No, quello è il booking.
0: Ah, il booking.
2: Non alla napoletana, no booking.
0: Sì. Quindi quest'estate siete pieni così di congedi.
2: Guarda. Non sappiamo nemmeno dove.
1: Come gli avete detto che si fa il booking? Ma va a fare il booking.
0: E basta.
3: Bezzetta shod. Come diciamo, è l'italiano decantava
2: allora,
3: Dante.
2: Un appello, posso. Posso fare un appello.
0: Se avete allora, il padrone,
2: a proposito
0: padrone.
2: Di fare serate qua. In zona fare serate dove tu proponi la tua musica è davvero difficile. Quindi non lo so, un appello magari a tutti i locali che ci stanno. Cercate di incentivare quella che potrebbe essere la musica live. Ok, però tipo la cosa più brutta che ci è capitata nei locali attualmente è il fatto di dirci la frase più odiata.
1: Ti ha fregato
2: il posto.
1: Io
2: sono sicuro che se faccio il conteggio 1, 2, 3 diciamo la stessa cosa. La cosa più chiara e più...
1: Fortunello che non c'ha le cuffie, guarda.
2: Ok, la cosa più eclatante che ci hanno detto sempre, ogni volta è: ci siete?
1: Sì, ci siamo, stiamo trepidando.
2: Quanta gente portate?
1: Ai, questo è mortificante.
2: Diciamo, ci sarebbe una bestemmia.
1: Noi facciamo la nostra arte, gliel'hai detto.
2: Cioè,
1: non ci importa.
2: Cioè, per me è arte, sì.
3: Chiamatele original
2: può
3: band.
2: Può essere arte per un altro, non può esserlo per un'altra persona. Però, voglio dire, cioè,
3: se chiamate un original band, sapete che andate diciamo,
2: chiamate
3: personale.
2: Gli alibi, fatevi fare Vasco Rossi e basta.
1: Beh, non denigriamo
3: però
0: mi parli di aneddoti, adesso te ne voglio raccontare una se posso. Tantissimi anni fa, diciamo
1: due anni fa,
0: 30 anni fa, quando Luca aveva il suo gruppo. Faceva anche lui il frontman, come
1: anni, ci hanno detto questa non è una mazzurca.
0: Praticamente era partito sto concerto con i pezzi che facevano loro, i Blue Time, pezzi rock. A un certo punto
1: c'erano delle grida, insomma, in questi brani.
0: A un certo punto un capo,
1: un signore che stava mangiando un
0: diciamo il capo del comitato, sì, ha cominciato a dire: senti, o Tarantella oppure ha fatto un gesto
1: sloggiato. Quindi qua no, disse qua o fate musica buona
0: oppure proprio così. Sì. O musica buona oppure
2: siamo un po' evoluti,
0: musica buona è della Tarantella.
2: Ma guarda che è cambiata.
1: Invece un'altra volta ci sgamarono, ci venne a dire questo non è una mazzurca.
2: È cambiata la richiesta dei brani, però la situazione non è cambiata.
3: I balli di gruppo ci hanno chiesto qualche anno fa, sì, ma li suonate i balli di gruppo? Chitarre elettriche, basso, batterie, balli di gruppo.
0: Sui live può succedere,
1: capitano queste cose.
2: Abbiamo pure suonato una tarantella con batteria, basso, chitarra,
3: stato bello,
2: ma perché ci andava?
0: Lui faceva pure le carrellate di tarantella.
1: Il vecchietto, dove lo
0: come no? Ti ricordi il vecchio, forse non te lo ricordi, c'era un ristorante proprio al fiume a Verbicaro,
1: la Bate Marco.
2: No.
1: Una volta abbiamo preso un contratto a Ferragosto.
0: Sì.
1: E questo contratto noi non lo sapevamo, prevedeva di suonare dalle 6 fino a quando la gente si stava, dalle 15
0: pomeriggio,
1: su un camion, su un camioncino, quello del palco, dalle 15 abbiamo, come dopo un quarto d'ora avevamo finito il repertorio.
2: Abbiamo
1: suonato fino verso le 10, non so come abbiamo
2: fatto. Noi facciamo una scaletta di solito di 2 ore per coprirla pienamente.
1: Ogni tanto
2: andavamo
1: ad immergere le mani nel fiume per
0: e praticamente la carrellata poi a un certo punto durava 2 ore.
1: 2 ore, sembra
0: 2 ore di carrellata.
2: Sì, ma infatti il discorso che facciamo noi tipo 2 ore di concerto, tra virgolette concerto, live, chiamalo come vuoi, lo facciamo tipo con 25, 26, 27, massimo 30 canzoni, ma sono di meno.
1: 30, guarda che sono tante.
2: Il numero perfetto per noi è 26, 27 per coprire 2 ore, ok? Quindi immagino voi dalle 15 fino a che ora avete suonato? Poi
0: alle 11 mezzanotte,
1: non lo so.
0: Fin quando la gente reggeva l'alcol,
1: erano usciti i grilli.
3: Fin quando l'alcol reggeva la gente.
1: Però quel posto era bello. Però quel posto era bello.
0: Sì, il posto era bellissimo.
1: Si poteva anche pescare.
2: Ah, tipo
0: ci pescavi la trota e te la cucinare.
1: Cioè, proprio non cruda perché te la cucinavano. Però c'era pure lo storione che costava non so quanto lo pescavo, poi lo ributtava subito.
0: Sì. Parliamo di 30 anni fa, quindi. Quello che succedeva prima succede pure
2: 4A. No, non avevamo meno 4A, meno 4A.
0: 90 5 6.
1: No, quell'anno è stato 93.
0: 90, quindi più di 30 anni fa.
2: Meno 7 anni fa.
3: Meno 6 per me.
2: Cioè noi 7 anni dopo siamo nati.
0: Antonio
2: 6.
1: Beccati questo.
3: Ti stai facendo sentire però grandi, Non dico vecchi, grandi, però.
0: Non riesco a leggere bene il titolo del brano che sta per arrivare, però leggo.
1: Sono
0: il gruppo,
1: i Bee Gees.
0: Il gruppo. Bee Gees. Lo annunci tu?
1: È sparito. No, dov'è?
0: Allora, siamo in diretta.
1: You Should Be Dancing.
0: Sono le 22:36 insieme a un gruppo
1: storico
0: ormai di Verbicaro. Che ci sta facendo compagnia questa sera e abbiamo con tanta gioia proposto il nuovo singolo che hanno messo sul mercato, lo possiamo dire, sì.
2: Spotify, iTunes, Deezer, tutte le piattaforme musicali.
0: Non lo scaricate gratis, ragazzi.
2: No, non lo scaricate.
1: Siamo assolutamente contro
2: pirate. Cioè, scaricate, pagate 1 euro.
1: Ma qui siamo assolutamente contro la pirateria.
0: Sì,
1: quindi,
0: assolutamente.
2: Cioè, non diamo
0: fatelo per bene.
1: Diamo a Cesare
0: fatevi
1: quel
0: gli abbonamenti.
1: E ai tool quel che dei tool.
2: Fate gli abbonamenti, ma non.
1: Accattatevelo.

0: Ed eccoci qua di nuovo, dopo che Biagio ci ha fatto vedere il suo Instagram con i suoi testi e i suoi video.
1: I suoi video più prelibati.
0: Più prelibati.
2: Alta classe.
0: Alta classe. Mandami il link.
1: Mi è sfuggita una parola.
0: Sì, anche a me. Prenderò spunto da questi
1: video. Se li studi apposta no.
0: Studieremo per bene. Dopo i racconti che ci sono stati da parte del Saturnino di Verbicaro e del chitarrista, del frontman e del batterista, ci manca ancora l'altro chitarrista.
1: Beh, anche tu hai avuto un passato nei gruppi Repezzapas Mesasta,
0: cioè, ah, come no, certo. Stavo dicendo ringraziamo i nostri amici, facciamo i complimenti per quello che stanno continuando a fare. Speriamo di vedervi e di sentire.
1: Spero che il brano schizzi
0: le classifiche. Come?
1: Impossibile.
0: Io spero che schizzerà Naufraghi, spero di ascoltarlo dal vivo quest'estate oppure nei prossimi giorni. Ci sarà qualche evento che qui a Verbicaro dovreste...
3: Sì, molto probabile, dai. Cercando di chiudere gli ultimi dettagli. Forse qualcosa riusciamo a farla anche qui a Verbicaro. Quindi
0: ci ascolteremo questo Naufraghi.
1: Volevamo parlare però, prima che se ne andasse,
0: sì,
1: delle cose che ce lo suggeriva pure mio zio prima, del tour.
0: Insomma,
1: le date di quest'estate.
0: Tour. Ah, bello sta sigla.
4: Allora, il tour verrà annunciato sui nostri social appena si avranno tutte le date.
0: Ma ci dobbiamo iscrivere?
4: Seguirci.
3: Andate solo a seguirci su Instagram, Facebook, TikTok, ovunque.
4: Solo su YouTube, se vi va.
0: Ok. Io vado... domani sera mi vado a iscrivere.
4: Grazie. Okay. E seguici su Instagram.
0: Quello lo faccio.
1: Almeno la prima, quella la più imminente.
4: La più imminente.
1: Quella già stabile, quella già fissata.
3: Qui a Verbicaro oppure in generale. In generale. Allora, in giugno non ne abbiamo, forse abbiamo una il 5 luglio, però annunceremo subito.
1: Okay.
3: Dopo la Madonna Grazia, perché 1 e 2
0: no, non si tocca.
3: No,
0: come hanno notato.
3: Come hanno notato, come il 31 dicembre, come il 25.
0: Qua non si tocca. Queste date qua non si toccano, sono...
4: Sì, anche il Ferragosto non si tocca.
0: Certo, assolutamente.
1: Allora, io intanto
0: il
1: Vaffanciul
0: lancio lancio una piccola chicca che un piccolo progetto che forse in futuro qui in radio Voce Amica potrà nascere.
1: No,
0: insieme,
1: non ce lo dire
0: a voi. Dico soltanto questa piccola cosa, apro questa nuvoletta e basta. Sì,
1: siete tutti al corrente della regia. Nessuno sa niente.
0: Può nascere qualcosa in radio da settembre, ottobre in poi. Quindi lascio questo piccolo dubbio ai nostri radioascoltatori. Spero che questa idea possa.
1: Speriamo, è una meccanica di precisione che nel futuro si svilupperà. Poi per
0: speriamo,
1: grandi, diciamo,
0: ho detto la mia così tanto per
1: sei stato chiarissimo.
0: Volevo essere proprio poco preciso. Grazie ragazzi,
4: grazie a voi.
1: Grazie a voi, l'abbiamo detto prima noi. Quindi okay. Grazie.
4: Prego
3: a voi.
4: Grazie a voi Radio Voce Amica.
1: Prego.
4: Ci ha ospitato di nuovo.
1: Però grazie a voi.
4: Promuovendo il nostro brano.
1: E ci salutate
0: Giuseppe,
1: il mancante.
4: Sì. Okay, okay, lo salutiamo.
3: Sì, sì, sì.
0: Vi do l'ultimo.
3: Vai.
0: Tenete sempre presente
1: quella storia che abbiamo detto prima dei soldi.
0: Se vi dovesse servire, lui
4: Saturnino
0: c'è.
4: È sempre stato nei nostri pensieri, se proprio lo vuoi sapere. Il problema è che ci serve una Saturnina
1: più giovane.
4: Una Saturnina.
0: Ok,
1: Saturnino, non mi possiamo aiutare.
0: Ecco, noi andiamo avanti con il prossimo brano.
1: Tenete a mente che stasera lui è il
3: Conte.
0: E salutiamo
3: il
0: anche
3: conte
0: il Conte
3: del Ponte.
0: Il Conte del Ponte.
3: È stato
0: il ponte.
3: Gemello.
4: Trietto.
3: Va bene.
0: Buonanotte ragazzi,
4: ciao,
0: andate a dormire,
4: grazie,
0: fate
4: grazie,
0: i bravi e continuate così.
4: Ciao.
0: Senza ammazza caffè.
4: Grazie mille.
0: Boh.

0: Ed eccoci di nuovo.
1: Finalmente si mangia pure noi.
0: Quando ascolto questa sigla ti viene fame, subito l'appetito.
1: Allora, intanto prima di iniziare con questa gustosissima ricetta, salutiamo Antonio Spingola che ci ha scritto da
0: ciao Antonio
1: da lontanissimo, che anche lui è stato DJ qui di Radio Voce Amica
0: negli anni che furono, assolutamente sì. Mi ricordo le sue performance. In radio.
1: E quindi lo salutiamo, un abbraccio
0: caloroso da Verbi Caro. Allora, a proposito proprio di Verbi Caro, questa sera vi vorrei far, diciamo così, leccare le labbra con una pietanza che non si usa solitamente qui a Verbi Caro, però in Calabria si usa tantissimo.
1: Proprio si usa ormai in tutto il mondo.
0: Il prodotto di nicchia in Calabria, che sarebbe la...
1: Là il peperone.
0: Qua i nostri ospiti già hanno capito di cosa sto parlando. È l'anduia. Quindi io vi spiego.
1: Ma non confondere con la nudia.
0: No, quella è un'altra cosa. Allora, l'anduia non si prepara qui a Verbi Caro.
1: Ma mai al mondo, ma non si mangia nemmeno.
0: Si mangia. Ormai ci siamo modernizzati anche noi. E la vedo
1: un po'.
0: Però in Calabria
1: caotica.
0: Si sa
1: che c'è dentro.
0: Si prepara. È un piatto tipico regionale calabrese.
1: Ma più della parte
0: di Pizzo
1: citeriore.
0: Pizzo e dintorni. Però io so come si prepara l'anduia, e per chi magari stasera sta prendendo appunti posso subito elencarvi gli ingredienti che ci vogliono per preparare.
1: Forse in mezzo c'è pure il settenano.
0: Allora, per preparare una buona anduia,
1: è pure difficile da dire.
0: Si scrive come si legge, ovviamente. Ci vuole
1: anche una famosa catena di paninoteche.
0: Ci vuole il lardo di pancetta. Altre parti di carne grassa,
1: cioè, perché potrebbero essere tendini, tonnoroni,
0: tanto poi è macinato.
1: Immaginate, tu uno si mangia tutte queste cose.
0: Per renderla bella, saporita, esatto. Ci vuole la carne magra, ovviamente,
1: ci indicava nell'enciclopedia della cucina.
0: Sì. Ci sono anche suggerimenti stasera, sì. Quindi mi trovo un po' imbarazzato a spiegarvi come si prepara.
1: Sì, ti vedo un po' contratto.
0: Poi ci vuole la salsa di peperone piccante che si prepara
1: maschera tutto, quindi ci possono
0: solitamente
1: non lo dico.
0: Solitamente si prepara d'estate. C'è un procedimento particolare che si fa d'estate, ci vogliono i peperoni, vanno bolliti, c'è un po' di pomodoro che si mette dentro, poi va tutto triturato.
1: Cioè si deve mascherare il più possibile quello che c'è dentro.
0: Bravissimo, poi si conservano in delle boccaccelle.
1: Boccaccelle, certo, ma io l'ho vista pure arrotolata nel cellophane.
0: Cosa?
1: L'anduia, no?
0: No, sto parlando della salsa piccante. Insieme alla salsa piccante ci vuole ovviamente il peperoncino piccante che si deve triturare, sale e poi la parte
1: rosa marina,
0: diciamo più speciale,
1: importante sale.
0: L'ho detto. Budelle di maiale lavate.
1: Ecco qua, arriviamo sempre.

0: E torniamo sempre a qualche schifezza da...
1: è messa in ammollo in acqua con... ci consigliano con bucce d'arance, oppure
0: tutto
1: prendere
0: quello
1: direttamente...
0: che può essere utile. La cannella no.
1: No, la budella sintetica, ma io uso di solito per farla, per preparare, vi consiglio di usare la buccia proprio e pulirla, lavarla e mettere in ammollo insieme alle bucce di arancia. Di arancia. Allora, come la prepariamo? Cioè, è una cosa facilissima, è quasi lo stesso procedimento che si usa per...
0: Ma lo dice? Il sanguinaccio, no, le salsicce.
1: La salsiccia o la soppressata... è sempre una cosa semplicissima. Io avete immagazzinato,
0: ma noi vorremmo conoscere non come si prepara la l'anduia, ma un piatto a base magari di...
1: poi con l'anduia tu ci puoi preparare tutto quello che vuoi, la pasta,
0: ne devi mettere comunque pochissima perché sennò ti ustioni.
1: Adesso la mettono anche sulla pizza, lo sai, pizza con l'anduia,
0: ma io lo so dove gliela
1: anche fare. Le frittelle si fanno con l'anduia, cioè ti puoi sfiziare a
0: come rovinare delle cose già buone.
1: Aspetta che ho preso
0: le... scusa, ma io sono contro perché questa mancata qualificazione del Catanzaro mi ha urtato.
1: Durante, ho detto, durante la preparazione bisogna usare i guanti. Perché tu rischi che se ti dovessi toccare gli occhi, che succede? Se ti dovessi toccare gli occhi oppure le parti intime, rischi che ti bruci gli occhi e le parti intime e ti puoi fare male. Quindi è meglio usare
0: i guanti
1: e non toccarti negli occhi.
0: E soprattutto,
1: che poi non ho capito
0: una cosa che è fondamentale che lui utilizza, sono le pentole di ghisa.
1: No, cioè, sono
0: che vengono usate solamente
1: le padelle
0: nella lunigiana per fare delle preparazioni specifiche, però lui per qualsiasi cosa utilizza pentole di ghisa, che ci vogliono i muletti per portarle a casa.
1: Posso continuare oppure
0: no, era giusto per
1: dato fare. Che l'ora si è fatta proprio tardi,
0: tarda.
1: Allora, avete immagazzinato e ha preso appunti per quanto riguarda tutti questi ingredienti che vi ho elencato,
0: tanto fanno l'ordine sul sito e se lo mandano a prendere, cosa, non c'è bisogno di...
1: Quando tu hai tutti questi ingredienti, devi vi suggerisco di
0: nella valle.
1: Procurarvi un bel frullatore che possa triturare per bene, nel modo più fine possibile, tutti questi ingredienti.
0: Tutte le ossa,
1: versate all'interno di questa trituratura che avete fatto.
0: Mamma.
1: Ho detto bene, sì.
0: Sì.
1: Quella salsa di peperone. Dopodiché bisogna
0: infilare, verbo giusto. Purtroppo bisogna
1: infilare tutto questo all'interno delle nostre budelle,
0: una parte basilare della ricetta.
1: Si chiudono, dovete stare attenti a non fare uscire aria e stare attenti ovviamente che le budelle non si...
0: ma mi pare una cosa come si cambiano le ruote dal gommone,
1: non vengano bucate. E chiudere le budelle,
0: quello originale
1: stasera è difficilissimo, ragazzi, stasera è difficile. Dopodiché chiudete con uno spago la budella che avete riempito e appendete il vostro oggetto, dai.
0: Oggetto,
1: questo caso è l'oggetto
0: del desiderio.
1: Lo prendete e lo fate essiccare per bene. Si dovrebbe creare dopo 3 o 4 mesi il cosiddetto ti voglio fare una domanda. Questo liquido che si è essiccato diventa... c'è una trasformazione da liquido
0: a
1: sostanza liquida,
0: una sublimazione.
1: Non è gas,
0: quasi dopo è gas.
1: È come una crema spalmabile, dai. Volevo dire,
0: guarda, io ti dico
1: proprio una crema spalmabile.
0: I contenuti sono monitorati dal Grande Fratello, quindi sanno tutto quello che controlla.
1: Quindi esce questa crema spalmabile dal nostro budella che ormai si è essiccato. Ed è la cosiddetta anduia che tu puoi mettere dappertutto, sulla pasta, come dicevo prima, sulla pizza, nelle frittelle, nella carne, da tutte le parti. Quindi, questa sera la ricetta che vi ho voluto far ascoltare è l'anduia calabrese. Spero che vi sia piaciuta. Questa è l'ultima ricetta di quest'anno, di questa nostra terza stagione. L'anno prossimo spero di deliziarvi
0: di fare
1: con
0: qualcosa di più
1: sostanzioso, tipo pasta oppure latte con biscotti, eccetera. Tutto quello che
0: qua, ci commuoviamo perché è l'ultima ricetta di quest'anno. Quindi piangete insieme a noi.
1: Sì.

0: Dingelo tu, Gloria
1: Gloria Gaynor, mitica anni 80.
0: E qui chiudiamo con la disco anni. Music.
1: E ce ne andiamo poi a dormire più tardi.
0: Però la sigla la dobbiamo trasmettere dopo.
1: Assolutamente
0: la sigla
1: sì.
0: Per i saluti, sigla, e poi non rompiamo più le scatole fino
1: a nessuno.

0: E questa era la, la mia preferita, te l'ho sempre detto, io l'amo.
1: La regia te l'ha voluta dedicare.
0: Ho gli ultimi dati, gli ultimi dati degli ascolti dei primi cinque brani più ascoltati di questa settimana.
1: Dal
0: quinto al primo.
1: Volevo capire.
0: Al quinto abbiamo Canzone estiva di Annalisa. Terzo al Mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia. Mm-hmm. Al secondo posto abbiamo Rolling Stones dei The Colors. E al primo posto
1: Naufraghi dei
0: Tule. Quest'anno, ecco, e questa settimana vincono.
1: Questa è una sorpresona.
0: Come bravo più ascoltato di questa settimana, di quest'ultima settimana, ci sono i Naufraghi, ci sono i nostri Tule. Questa è una cosa importante.
1: Lodi, come diceva.
0: Assolutissimamente. Noi vi ringraziamo, vi salutiamo. È stato un piacere quest'anno trascorrerlo insieme a voi di nuovo per la terza, per il terzo anno consecutivo. Spero che ce ne siano ancora tanti.
1: Basta.
0: Non
1: ringraziamo nessuno.
0: Ci prendiamo le nostre vacanze.
1: No.
0: Passiamo dalla redazione, dal presidente,
1: il nostro Carmine, il nostro Giuseppe, che ci hanno assistito passo passo durante ogni puntata,
0: sì.
1: Anche in esterna, un sacrificio pazzesco perché faceva un freddo bestiale.
0: Quest'anno
1: hanno dovuto montare tutte le sere e smontare ogni volta tutto, quindi.
0: Mo passiamo dal presidente, andiamo a fare
1: l'assegnuccio, così.
0: Perché quest'anno
1: anche se ormai si fa direttamente con l'accredito sull'IBAN.
0: No, io mi prendo l'assegno che è più sicuro, vai tranquillo.
1: Una bella carta di 100.000 lire.
0: Insomma. Salutiamo Giuseppe, salutiamo i nostri ascoltatori che ci hanno fatto compagnia durante quest'anno, quelli che ci ascoltano dall'estero, è obbligatorio.
1: Salutiamo di nuovo Antonio,
0: ringrazio
1: che si è aggiunto
0: pure Luca che

0: alla community stasera.
1: A chi?
0: Salutiamo di nuovo gli amici da Fagnano.
1: L'amici da Fagnano, assolutamente.
0: Salutiamo
1: sì.
0: Chi ci ha ascoltato da Firenze, da Milano, da
1: Taggia.
0: È successo pure questo.
1: Da Taggia.
0: Anche se non ci vedo che sono un
1: anche
0: po'
1: anche da Parigi.
0: Anche un po' scettici. Da Parigi addirittura.
1: Da Parigi ci hanno mandato i messaggi. Vi vogliamo bene. Andate
0: così
1: a dormire
0: così.
1: Adesso. Fatevi una bella nottata. Dormite belli tranquilli. E noi ci vediamo.
0: E ci vediamo la settimana entrante.
1: Ci vediamo l'anno prossimo. No, fine anno.
0: Vabbè. Buonanotte.
1: Alla prossima.

appuntamento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto: l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto. Ma ho realizzato dopo un secondo che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido. Pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto: fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio. Girare il mondo con mia moglie. Lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.
3: Scendono gocce di sudore sulla fronte di un lavoratore. Il mondo non può farne a meno.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta insieme dei nostri sogni e di quello che

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

Io innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo, i tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.